0: ma sono matta.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Onda Libera.
1: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina

0: 70.
1: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
1: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
4: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
5: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
6: Onda Libera. Free Radio.
7: Free Music.
6: Sei su Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Sai che cambierà. Buongiorno, ma quanto è sabato oggi? È tanto sabato. Neffa, cambierà. Mancano pochi minuti alle 7 di questo sabato 23 di maggio 2026 con Andrea Paglia ad aprire questa nuova giornata. Fino alle 11 sarete in mia compagnia, come da tradizione vuole. In una prima parte dalle 7 alle 9 più informativa e giornalistica, una seconda più goliardica e godereccia. Ora però pensiamo a chiudere la notte di Radio Onda Libera, una notte fatta con il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, anche la notte. John Legend, All of

0: John Legend, All of Me, a chiudere la notte di Radio Onda Libera. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Buongiorno, puntuali. Guardate l'orologio, sono le 7.
1: Onda Libera.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
6: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito.

0: Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina gratissi, professionisti, al servizio del tuo mezzo. Machi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

bellissima voce e lei tra l'altro Anastasia Pay My Dues ad aprire questo sabato 23 di maggio 2026 su Radio Onda Libera Free Radio Free Morning con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11 come tradizione vuole, in una prima parte più informativa e giornalistica dalle 7 alle 9, in una seconda parte dalle 9 alle 11 più goliardica e godereccia. Tra poco l'appuntamento è quello con l'almanacco e il meteo, daremo uno sguardo a quanto accaduto nella storia in questo 23 di maggio e poi importantissime daremo uno sguardo alle previsioni del tempo per il weekend, dando poi uno sguardo anche a quelle che potrebbero essere le previsioni per la prossima settimana. Vi anticipo, farà caldo nel weekend, ma attenzione perché c'è già una svolta. Intorno alle 7:30 la viabilità per gli amici che sono in viaggio in questo momento e si stanno spostando da una parte all'altra del nostro bel paese. A disposizione, come sempre, avete un numero WhatsApp per raccontarci il vostro sabato, che sia di lavoro o di relax. Grazie per averci scelto. Il numero, memorizzatelo: 333-222-7992. Come detto, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Io sono Andrea Paglia, questa è Onda.

Storie brevi, Annalisa e Tananai su Radio Onda Libera alle 7:15, appuntamento con l'almanaco di questo 23 di maggio 2026. Diamo uno sguardo a quanto accaduto nella storia proprio in questa giornata del 23. Intanto facciamo gli auguri a chi porta il nome di Guiberto e di Giovanni, perché oggi si festeggia San Giovanni Battista De Rossi e San Guiberto. Tanti tanti auguri a chi porta questi nomi. Oggi è il vostro onomastico. Oggi in Italia si ricorda la strage di Capaci 34 anni fa, era il 1992, quando a Palermo ovviamente il giudice Falcone, la moglie e la scorta furono attentati per quanto riguarda la loro vita. Era il 1992, di 34 anni fa. Nel 1883, pensate, fu pubblicato invece L'isola del tesoro di Stevenson, 143 anni fa. Questi sono gli eventi accaduti per quanto riguarda l'almanacco di questo 23 di maggio. Sono invece nati in questo giorno, e facciamo gli auguri a Massimo Ceccherini, 61 anni per lui, nel 1965, Toscanaccio Doc. Tanti tanti auguri a Massimo Ceccherini, per lui sono 61 anni. Per quanto riguarda invece le previsioni

previsioni del tempo per la giornata di oggi. Continua il bel tempo da nord a sud, con temperature che nella giornata di oggi continueranno a salire, saranno prossime ai 30 gradi. Domani domenica ancora caldo diffuso, ma attenzione ai temporali di calore su Calabria e Sicilia. Domani le temperature potranno superare in alcune città addirittura i 30 gradi. Per quanto riguarda

Attenzione, perché da giovedì potrebbe esserci una svolta, potrebbero arrivare i primi temporali e un primo abbassamento termico. Almeno fino a giovedì dobbiamo sopportare un po' di

Alfa, 7:25 minuti, buona giornata, buon sabato, grazie per averci scelto, buon lavoro se state già lavorando. Voglio fare un saluto in particolar modo a tutte quelle attività commerciali, nello specifico a tutti quei bar, attività che in questo momento somministrano colazioni a go go. Un saluto a tutti i partecipanti a queste colazioni, buon sabato, buon caffè, grazie. Se volete lasciate magari pagato da qualche parte una colazione, io accetto ben volentieri, sapete che non magari mandatemi un WhatsApp, ditemi ho lasciato pagato lì, io poi vado tranquillamente, non si offende nessuno. 333-222-7992 è il nostro numero per i vostri messaggi. Buongiorno a Margherita, buongiorno Andrea, grazie Marghe, buona giornata. C'è anche un'altra bella Margherita, buongiorno e buon fine settimana, grazie Margherita, buona giornata anche a te, buongiorno Andrea, buona trasmissione, grazie Anna Rita, buongiorno. E poi c'è come sempre il nostro professore serio da Milano, Fabio, buongiorno, buona giornata anche a te, mi raccomando, oggi fai il bravo, un po' di 6 più qua e là. Paolo.

0: Kind, Marshmallow, Ashley, nella mattinata di Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi e di sempre. 31 i minuti dopo le 7, con Andrea Paglia a tenervi compagnia in questa prima parte fino alle 9, più informativa e giornalistica. Dalle 9 alle 11, più goliardica e godereccia. Noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
1: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di M&A Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da M&A Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
3: M&A Supermercati, amici tutti i giorni!
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66, per info 06 952 55 96.
4: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care e del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Onda libera.
10: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Sargent, amico, hai 7:40 minuti puntuali per l'aggiornamento viabilità per gli amici che sono in viaggio in questo momento sulle autostrade di nostra competenza. A24, A25, la Roma-Napoli A1, non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il traffico, regolare anche il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, fate soltanto attenzione in entrata a Roma, causa incidente, il traffico è rallentato su via Flaminia nei pressi proprio dello svincolo del grande raccordo anulare di Roma. Regolare poi il traffico nel resto della città di Roma e di Latina.

0: Sofia.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Cantava così nel 1984 Eros Ramazzotti, Terra Promessa, con la quale il cantatore romano partecipò all'edizione del Festival di Sanremo di quell'anno e vinse proprio nella categoria Nuove Proposte. Fu tradotta anche nella lingua spagnola dal titolo Tierra Prometida dalla Macchina del Tempo di Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix, c'era appunto Eros Ramazzotti. 47 dopo le 7 torniamo ai nostri giorni, lo facciamo con James Blunt.

Marrakesh e Madame. Volevo capire, su Radio Onda Libera alle 7.53, anche stamattina le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online affronta ovviamente la questione in Medio Oriente. Per quanto riguarda la situazione, Trump non esclude un attacco all'Iran, questo è un titolo appena battuto dalle agenzie. A Teheran arrivano i mediatori, si tenta l'intesa. Un po' tutte le prime pagine sono ovviamente incentrate sulla situazione critica in Medio Oriente, e poi si parla ancora della tragedia che ha visto la morte dei nostri connazionali alle Maldive. Dopo il recupero dei corpi girano già le prime foto per quanto riguarda la grotta dove avrebbero perso la vita i nostri connazionali. Sentiti i docenti dell'Università di Genova, i dati raccolti trasmessi a Roma, anche qui si indaga su quanto appunto successo alle Maldive per i nostri connazionali, dove vi ricordo hanno perso la vita in una immersione. Le 7.54, più tardi parleremo anche di sport, perché ieri sera c'è stato il primo anticipo dell'ultima giornata di campionato tra Fiorentina e Atalanta, finita per 1-1.

0: si chiama proprio così, Noci de Dia, Enrique Iglesias, a chiudere la nostra prima ora in questo sabato 23 di maggio. 4 ne passeremo insieme, una possiamo già metterla in archivio. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, sono le 8:01.
1: Onda Libera.
2: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
5: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar. Tutto fatto dai maestri pasticceri. Cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata, cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina. Centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
6: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
7: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
0: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
8: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. A voi.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale.

0: 87 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
0: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
4: www.studiomedicosalus.it.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi, angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
7: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama lo 06 39 36 73 30.
0: Onda Libera.

0: generazione di fenomeni, gli Stadio, canzone utilizzata in un, nella sigla in una vecchia serie televisiva, I ragazzi del muretto, e chi non se la ricorda? 9 minuti dopo le 8, buona giornata, buon sabato 23 di maggio con Andrea Paglia a tenervi compagnia sulla radio che suona il miglior mix. Tra poco parleremo appunto dell'ultima giornata di campionato, 38esima giornata. Intanto voglio anche ricordarvi quello che è il nostro numero WhatsApp a vostra completa disposizione: 333-2227992. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Ripartiamo, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Onda libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Nami fai solo l'amore, ma la vita come cose su Onda Libera 8, 16 minuti, Serie A, 38esima giornata di campionato che ha avuto l'avvio ieri sera con l'incontro, lo scontro tra Fiorentina e Atalanta terminata per 1-1. Oggi in campo alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20:45 all'Olimpico di Roma la Lazio attende il Pisa. Domani alle 15 in campo Parma-Sassuolo, poi alle 18 della domenica pomeriggio Napoli-Sassuolo, mentre domani sera alle 20:45 le partite saranno Verona-Roma, Lecce-Genova-Milan, Cagliari-Torino-Juventus e Cremonese-Como. Queste sono le partite previste per quanto riguarda l'ultima giornata di campionato per una classifica ancora provvisoria che vede l'Inter campione d'Italia con 86 punti, al secondo posto il Napoli 73, Milan e Roma 70, Como 68 punti.

0: se vuoi, però boh.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, dopo il successo ottenuto proprio con Effetto Michelangelo e Casa in Fiamme pubblicati proprio a fine del 2025, è tornato Mr. Rain con il suo nuovo Lunedì nero che abbiamo con piacere ascoltato su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music, 24 minuti dopo le 8. Devo dare anche una brutta notizia per quanto riguarda il weekend per gli amici romani, perché oggi vi ricordo è fermo totalmente la metropolitana A di Roma a causa di lavori di rifacimento. Lo stop arriva proprio nel sabato in cui in città c'è in programma la notte dei musei, che coinvolgerà circa 70 spazi con oltre 150 eventi un po' in tutta la città. Per oggi quindi metro A chiusa su tutta la tratta, il servizio poi tornerà regolare nella giornata di domani, domenica 24. Portate pazienza, molti andranno al mare. C'è la metro per il mare? Sì, c'è la metro, ce ne sono due, no tre, quante sono? Tiziano Ferro, meglio spingo e fingo,
2: il capo non mi ha visto.
1: Anzi, fingo e spingo.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Mengoni, due vite, 8:31 minuti, su Radio Onda Libera con Andrea Paglia, ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera. Ore 6 del mattino, il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
6: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.gabioemozionifloreali.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
5: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
7: Grandi offerte: maialino 12,99 € al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
8: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
9: Onda Libera.

Pussycat Dolls, J.O. 8:40 minuti, molte saranno le persone che in questo weekend tra oggi e domani decideranno di passare la giornata al mare. Mi raccomando, decidiamo un po' gli orari in cui partire per evitare che poi nel corso delle prossime ore ci si ritrovi tutti lì sul grande raccordo anulare di Roma, tutti lì bloccati, e poi si arriva, decidiamo chi, per fasce orarie, insomma, chi va dalle 9 alle 10, chi va dalle 10 alle 11, in modo da evitare anche un po' di traffico, e soprattutto poi quelli che arriveranno nel corso della giornata troveranno parcheggio, perché quelli che sono andati presto al mattino andranno via all'ora di pranzo. Sono i classici discorsi che facciamo sempre, ma quando puntualmente arriviamo al mare non troviamo mai parcheggio. Anche quella è questione di fortuna, quindi buona giornata al mare se avete deciso di passarla sulla spiaggia, buona giornata magari in montagna per quelli che hanno deciso no, al mare no, me ne vado in montagna perché con il caldo che arriva me ne vado al fresco. Insomma, fateci sapere cosa avete deciso di qual è la vostra meta finale per questo weekend, che gli esperti dicono essere estivo dal punto di vista delle temperature. 333-222-7992, mare o montagna? Raccontatecelo. Fila chilometriche o deserte strade montane solo per voi? Raccontatecelo, fatecelo sapere. 333-222-7992.

0: Embassy.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Tango, bella d'estate, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix 1987. Pensate, fu uno dei dischi, dei singoli più venduti in Italia proprio in quell'anno. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'era appunto Mango.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Onda Libera quando mancano pochi minuti alle 9 di questo sabato 23 maggio con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11. Vi ricordo, dopo di me ci sarà una nuova puntata di Zero in Onda, grazie a Matteo Palamides e Massimo Sbardella che torneranno ad aggiornarci su quanto accaduto negli ultimi 7 giorni sul nostro territorio. Noi continuiamo con la musica, ritroviamo anche Zerb, questa è Moonwalkie.

0: così anche archiviare questa prima parte che termina. Tra poco entreremo nella nostra seconda parte insieme, quella che ci vedrà protagonisti fino alle 11, una seconda parte più goliardica e godereccia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Puntuali sono le 9.
1: Onda Libera. Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic a San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino ai 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaya, Minimè a Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori. Da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste senza

0: aperti tutti i giorni.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
4: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 a 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
7: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
8: Onda Libera.

0: Italia su Radio Onda Libera, Free Radio Free Morning. Buon sabato 23 di maggio, sono 9 minuti dopo le 9. Come resterete fino alle 11? Vi ricordo anche il numero per raccontarmi il vostro sabato, che sia di lavoro o di relax: 333-222-7992. Questo è il numero a vostra completa disposizione proprio per raccontarci il vostro di sabato. Come sempre, in compagnia di Radio Onda Libera e con il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre.
1: Onda Libera.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Olli questa domenica. 9:16 minuti, ancora una buona giornata, grazie per averci scelto. Tra poco torneremo anche ad aggiornarvi su quanto accade su strade e autostrade per quanto riguarda il centro Italia.

canzone ufficiale di FIFA 2026, la stessa Shakira ai primi di maggio aveva pubblicato sul suo account Instagram il titolo ufficiale proprio di quella che sarebbe stata poi scelta come canzone del campionato di calcio FIFA 2026. Sul suo stesso account Instagram la cantante appariva con in mano il pallone ufficiale dei mondiali direttamente dal campo dello stadio della Maracanã di Rio de Janeiro. Tra l'altro qualche giorno fa è stato addirittura annunciato che la stessa Shakira insieme a Madonna e insieme al gruppo K-pop dei BTS canteranno nel primo spettacolo dell'intervallo della finale della FIFA il 19 luglio del 2026 nel New Jersey. Potremmo organizzarci e andare tutti. Beh, tra l'altro Shakira, Madonna e BTS è uno spettacolo niente male, insomma, saranno loro tre proprio nella finale il 19 luglio a dare spettacolo. Andiamo avanti con la musica. Tommaso Paradiso, questa invece è la sua

0: Onda Libera.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie, a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie su cessioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
8: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
9: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nais. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti.
9: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
11: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremma 23B a San Cesario.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
12: La Prenestre Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service.

0: Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prendeste revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
6: Onda Libera.
7: Fumo entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

se mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori

Gali, cara Italia, 9:39 minuti, aggiornamento flash per gli amici che sono in viaggio in questo momento. Vi ricordo, siamo sui 99.0, 97.100 le nostre frequenze in FM, oppure in DAB a Roma e provincia e Latina e provincia. Per quanto riguarda la viabilità, regolare il traffico per quanto riguarda le autostrade, fate attenzione sul tratto urbano della A24, la Roma Teramo. C'è una coda tra Portonaccio e lo stesso bivio A24 tangenziale est per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Fate attenzione, poi si rallenta sul grande raccordo anulare di Roma a causa di due incidenti in carreggiata interna tra Tuscolana e Appia. Regolare poi il traffico in città a Roma.

1984, The Reflex, Duran Duran, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Stati, abbiamo rispolverato questo che è stato un singolo per il 1984, proprio per i Duran Duran, estratto dall'album Seven and the Rugged Tiger. Sulla radio che suona il miglior mix arriva anche Lazza Cenere. Vi ricordo il numero e tra poco arrivo anche ai vostri messaggi. 333-222-7992.

È tornata anche Elisa con il primo estratto dal nuovo album di inedito atteso nei prossimi mesi e arriva proprio dopo alcune delle ultime date sold out nei Palasport, dove Elisa lo aveva già presentato dal vivo. Amore è riascoltato con piacere su Onda Libera 54 minuti dopo le 9. Arrivo anche ai vostri saluti, perché stamattina siete veramente tanto e questo a me, a noi di Onda Libera fa piacere. Continuate pure 333-2227-992 il numero per i vostri messaggi. Buongiorno a Loris, ciao Loris, buona giornata anche a te. C'è il buongiorno anche di Anna Maria, ciao Anna Maria, buona giornata. C'è anche Marinella, buongiorno ragazzi, ciao Marinella, buona giornata anche a te. Poi c'è anche Andrea e Patrizia invece che ci ascoltano da Anzio e si stanno godendo una bella colazione con vista mare e mi dicono essere proprio la giornata perfetta per il mare. Tony F. Gaia, questa invece è sesso.

0: Elton John e Dua Lipa concludono la terza ora passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Rimettete gli orologi a Radio Onda Libera, le 10:01.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
3: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Biscottificio Casilina. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilina. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
6: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10:30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
7: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San

0: Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
1: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è.
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
1: Centro commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere, pizza in teglia o tonda, da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
5: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
9: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
10: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: te. www.farmaciagenovese.it.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

Questo è il sound inconfondibile di Billie Eilish. 9 minuti dopo le 10 in questo sabato 23 di maggio. Ad aprire questa quarta ora insieme ad Andrea Paglia sulla radio che suona il miglior mix. Vi ricordo, dopo di me ci sarà l'appuntamento con Zero in Onda, grazie a Massimo Sbardella e Matteo Palamides, che torneranno dalle 11 alle 13 a tenervi compagnia con l'informazione libera della radio che suona il miglior mix. Questa è Onda Libera.

0: Ma sono matta.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Bruno Mars, Treasure, nell'ordine. Ad aprire quest'ora c'era anche Il Dito nella Piaga, Che Fastidio, e Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali, Bottiglie Vuote.

chiama Buon Vento, quasi ad augurare un buon viaggio. E io giro il buon viaggio e il buon weekend a tutti quanti voi, un weekend segnato dal caldo, come hanno detto stamattina le previsioni del tempo. Sarà un weekend con temperature in aumento già dalla giornata di oggi e addirittura ulteriore aumento nella giornata di domani, domenica. Buon mare a tutti allora, 10:26 minuti su

0: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località con le palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
3: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
4: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre, è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
5: Body Nutrition si è evoluto diventando per voi il primo grande store del benessere fisico e alimentare. Infinita gamma di integratori ed alimenti per ogni vostra esigenza. Prodotti ed alimenti adatti ad ogni tipo di sport e dieta. Vieni a trovarci nei nostri store di Palestrina. Via Prenestina Nuova 31. Roma, via di Torrenova 351. WhatsApp al 391 48 45 779.
1: Oppure vai su bodynutrition.shop.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto. Che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata, da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9, aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
11: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
12: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavorativo. spettatori, 18 euro bevande incluse.
13: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso

0: appalto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

pronti per una nuova puntata di Zero in Onda. Tra poco avremo le anticipazioni direttamente dalla voce dei protagonisti. Andremo a sentire i temi trattati nella prossima puntata in onda su Onda Libera tra le 11 e le 13. Mi sento una

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: nastro rosa dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, Lucio Battisti. 47 minuti dopo le 10 di questo sabato 23 di maggio, il tempo corre inesorabile. Io do il buongiorno, ancora sulle note di Lucio Battisti, al grande Matteo Palamides. Buongiorno Matteo.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno ai nostri radioascoltatori.
0: Ben trovato, come stai?
1: Bene. Ormai devi rispondere bene, anche quando non va bene, ma è bene.
0: Dai, in bocca al lupo. Allora, caro Matteo, tra poco nuova puntata di Zero in Onda tra le 11 e le 13, in attesa che arrivi l'altra metà della mela.
1: Dov'è?
0: Non lo so, tu dovresti dirmi dove. In attesa che
1: palesati.
0: L'altra metà della mela o qualsiasi frutto dir si voglia, quali sono gli argomenti trattati?
1: Ormai stamattina, poi è difficile fare il serio dopo queste cose.
0: Dopo 4 ore. Di che cosa parlerete, dai?
1: Parleremo tanto di comuni e di esperienze a livello comunale, nel senso, spesso parliamo, no, di regione, di politica alta, eccetera, eccetera, ma sono poi i comuni quelli che i cittadini vedono. I cittadini vedono la prossimità, come dire, la nostra prossimità è proprio il comune, no? Sono gli amministratori comunali, quindi andremo a Poli e parleremo con il sindaco Federico Mariani per una notizia più unica che rara, cioè hanno fatto il bilancio comunale e hanno un avanzo. Di solito si parla sempre di disavanzo.
0: Dove?
1: A Poli. E quindi vorremmo capire come è stato possibile. Parleremo anche del nuovo campo sportivo, comunque è un'opera da oltre 1 milione di euro, quindi sono cose importanti. Parleremo di Castel San Pietro Romano. Noi ci andiamo ogni tanto a Castel San Pietro Romano. Noi siamo a Palestrina, guardiamo in alto e lo vediamo. Di esperienze ne stanno facendo tantissime. Da poco tempo Castel San Pietro Romano è diventata città slow food. Voi sapete che, proprio se non erro, l'altro ieri è morto il fondatore di slow food, e quindi volevamo parlarne con il sindaco, che oltretutto in partenza ci ha detto 10 minuti comunque io li dedicherò a voi, perché è affezionato anche a noi, nel senso che comunque noi diamo sempre molto spazio, in attesa poi dei risultati delle amministrative del territorio, perché ci siamo arrivati veramente a scadenza. Non potremo parlare

0: perché
1: si vota in questo weekend, giusto?
0: Si vota il prossimo weekend. No, si vota questo weekend, sì, no, esatto. No, perdonami, stavo vedendo le date. E, c'è silenzio elettorale, quindi non è che possiamo andare.
1: Quindi immagino la prossima settimana puntata scoppiettante. La
0: prossima settimana, a meno che non vi siano poi ballottaggi su, no, di cui parlare e magari reinvitare i protagonisti di queste tornate elettorali. Parleremo di sport con Marica Goccia della Jungle Team, parleremo poi anche di sanità e di associazioni che poi si occupano di cose molto molto particolari, perché voi sapete che quando avete malattie, e se sono malattie rare, l'unica cosa che poi vi porta avanti è a proprio avere delle associazioni vicine che vi possono consigliare e vi aiutano in questi iter.
1: Di questo e di tanto altro parlerà Matteo Palamides e Massimo Sbardella. E lo so, dopo 4 ore. Allora fai tu lo speaker, forza.
0: Faccio io lo speaker, vai. Non so nemmeno. È Ciran?
1: Bravo,
0: è quella. Lui?
1: Sì.
0: E non so come si pronunci il titolo della
1: Seguimi
0: canzone.
1: Azizam.
0: Azizam, esatto, ok. Allora così. Vi lasciamo con Ed Ciran.

Arrivano dolci da tutte le parti come se piovesse. Peccato che ho terminato il tempo a mia disposizione, me ne approfitterò per assaggiare quelli che sono i dolci appena arrivati. Poi il protagonista, se vorrà, ve lo racconterà lui. Per quanto mi riguarda è veramente tutto, il tempo a mia disposizione è terminato, grazie per avermi sopportato e supportato, a sabato prossimo da Andrea Paglia è tutto.

0: Onda Libera.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paolo.

0: Nazzano in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
1: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
5: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.

0: Comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda. Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
2: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
3: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
4: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: prodotti. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.
3: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, questo è Zero in Onda e puntata del 23 di maggio.
1: 23?
0: No!
1: 23.
0: No,
1: 23. 23 okay. Maggio.
0: Anche se si potrebbe anche dire, visto che comunque sì, la smorfia.
1: E a proposito maggio, di oggi è il compleanno del mio amico Gianluca Petrassi. Auguri Gianluca.
2: Colgo anche l'occasione per fare gli auguri a Fulvio Pescetelli.
1: Anche Fulvio Pescetelli, è vero. Auguri a Fulvio Pescetelli.
0: Non lo so, avete altri da...
1: Cioè, da quando è cominciata la trasmissione la prima volta e fanno auguri.
0: Gli
1: però
0: auguri,
1: vabbè, ci è venuta
0: finiremo
1: così.
0: Con i necrologi?
1: No, aspetta, tecnologi no, dai.
0: Vabbè, ci sta, dai. Buongiorno al nostro buon Andrea Paglia in regia. Ciao Andrea.
2: Buongiorno sì, ciao. A voi.
0: E buongiorno a Massimo Sbardella.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno, eccoci, siamo tutti qui.
0: Siamo tutti qui.
1: Ammazza, precisi, puntuali.
0: Puntualissimi, siamo arrivati. È il secondo sabato che arrivi con largo anticipo all'inizio della trasmissione.
1: Vabbè, capita.
0: Noi dobbiamo ringraziare tuo figlio Nicolò per questa cosa.
1: Sì, sì, perché ogni tanto, ogni sabato mi diceva: mi porti questo, mi porti quello. Ecco,
0: allora,
1: sto andando.
0: Hai visto? Quindi ringraziamo ufficialmente Nicolò Sbardella. Allora, diamo subito il via alle danze e lo facciamo dando il nostro benvenuto al sindaco di Castel San Pietro Romano, Giampaolo Nardi. Ciao Giampaolo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, Massimo.
1: Ciao Giampaolo,
3: Matteo,
1: buongiorno
3: a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, noi sappiamo che tu sei impegnato e sei in aeroporto, quindi ci siamo, come dire, sbrigati a chiamarti perché sapevamo che comunque hai un volo da prendere.
3: Viaggio per la firma del gemellaggio, sì, e quindi sto andando in Francia a Châteauport. Domani firmeremo il gemellaggio per Castel San Pietro e a Châteauport, quindi ecco, siamo in partenza.
0: Bene, bene. E allora, noi ti abbiamo in realtà chiamato perché qualche giorno fa, e parliamo del 17 di maggio, abbiamo riportato la notizia di su Castel

0: Castel San Pietro Romano. Castel San Pietro Romano è ufficialmente una città SLU, lo possiamo dire, è una rete internazionale del buon vivere e del miglioramento della qualità della vita nei centri urbani. Qualche giorno dopo, ahimè, abbiamo visto che comunque è morto il fondatore di Slow Food. Abbiamo associato un pochino le cose. Carlo Petrini comunque è una di quelle personalità a livello internazionale riconosciuta a livello internazionale appunto su questa cosa, e abbiamo pensato appunto di lasciare un pochino di spazio a Castel San Pietro Romano su questa cosa. E, abbiamo saputo oltretutto che per ricevere questa certificazione, sindaco, ci sono dei parametri da superare e non sono nemmeno pochi.
1: Sì, assolutamente, hai fatto riferimento a Carlo Petrini, e lui assieme a cinque sindaci che nel 1999 decise di declinare anche all'amministrazione pubblica, ai comuni, quindi quella che era la filosofia Slow Food che Carlo Petrini quindi aveva fondato invece poi 13 anni prima nel 1986. Sì, per entrare a far parte della rete internazionale del buon vivere è necessario superare una certificazione che è molto capillosa e rigorosa di 72 parametri. Soltanto diciamo superando almeno l'80% di quei parametri si può entrare a far parte della rete internazionale del buon vivere. Noi ce l'abbiamo fatta con anche un lusinghiero risultato, cioè largo rispetto alla valutazione, e questa è una cosa che ci rende orgogliosi non solo come amministratori ma come cittadini, perché significa che le azioni di questi anni, e che partono anche dalle amministrazioni prima di me, fanno sì che oggi Castel San Pietro può essere nella rete del buon vivere. Cito due iniziative secondo me che hanno fatto la differenza: uno sulla scuola, di cui anche insieme a voi abbiamo parlato, la mensa, sì, a chilometro zero, il fatto di aver salvato la scuola, ma soprattutto quella del 2016 che fece la mia prima amministrazione sulle scelte urbanistiche, quindi stop al consumo di suolo, soltanto le zone di completamento, e vocazione turistica e ambientale allo strumento urbanistico. Queste sono due cose che sono state molto apprezzate e a cui anche è stato dato rilievo durante la consegna e la certificazione. È una certificazione che ci dà la possibilità, perché già è iniziata questa opportunità dopo l'incontro col presidente internazionale, di confrontarci con tante altre realtà del mondo, e questo sicuramente ci aiuta a migliorare ancora di più la nostra comunità e ad accogliere sempre più persone.
0: Questo anche per sottolineare, Giampaolo, tu dici tante altre realtà in Italia e nel mondo, ma se andiamo a vedere poi i numeri, e qui sottolineiamo il fatto che comunque per rientrare all'interno di questa certificazione non è che poi sia una cosa così facilissima, perché comunque i parametri sono parametri che riguardano l'ambiente, riguardano la sì, sostenibilità, le scelte urbanistiche, la qualità dei servizi, eccetera eccetera eccetera, ma i comuni che rientrano a questa rete sono 308, sono 33 paesi nel mondo e 87 in Italia. Questo sì, per dire che comunque è piuttosto stringente come cosa.
1: Sì, è stringente, perché chiaramente se fai delle scelte che vanno contro quelli che sono i principi di Città Slow, dello statuto, della carta di qualità, del manifesto di Città Slow, non puoi essere, cioè se decidi di realizzare quattro zone commerciali, industriali e artigianali, chiaramente hai poca possibilità che tu possa entrare lì dentro, ma non perché Città Slow è contro lo sviluppo e l'innovazione, ma deve essere accompagnato e direttamente proporzionale anche al rispetto dell'ambiente, al riuso, alla riqualificazione.
2: E Giampaolo, stiamo ormai, no, alle porte di giugno, quindi voi, è vero che, no, Castel San Pietro Romano è vivo tutto l'anno, però insomma, no, proprio in questa filosofia che è anche quella di Slow Food, a breve ricominciano tutti gli appuntamenti dell'estate che la rendiranno e la rendono sempre una meta, no, gradita a tante persone, perché in questa stagione estiva si respira un'aria più pulita, più fresca, e in più ci sono tante belle iniziative anche originali, no, per vivere una serata diversa estiva in un luogo veramente bello, accogliente sotto il profilo, no, del urbanistico, del sistema, della bellezza.

0: questo borgo e al tempo stesso anche con iniziative belle, originali, particolari, dalla passeggiata gastronomica, le cose, insomma, siete stati in fermento, state preparando tutto.
1: Sì, siamo pronti, 30 e 31 maggio, il primo appuntamento con la prima edizione della rievocazione medievale, che ci sarà il 30, il 31 ci sarà invece nella Rocca il convivio baronale, sulle pagine social o chiamando l'infopoint del museo diffuso, è possibile prenotarsi e quindi partecipare, dalla metà di giugno partiremo invece con la rassegna teatrale, il 20 giugno con la notte romantica, tutto giugno ogni fine settimana ospiteremo una compagnia teatrale diversa, quindi presenteremo il 13 il cartello della lunga rassegna teatrale, 26 luglio itinerario no gastronomico e poi 31, 1 e 2 agosto la quarta edizione del Festival del Cinema, la prima senza il bando Borghi, ma è bello che continua anche grazie all'aiuto di tanti ragazzi che in questi anni hanno preso in mano le redini del nuovo Festival del Cinema, e poi festeggiamenti di San Rocco, chiusura 23 agosto. Presenteremo il tutto il 13 giugno pomeriggio alle ore 18 presso il Teatro Belvedere di Ponente con un spettacolo musicale molto bello e la presentazione del cartellone estivo, che comunque cercheremo di pubblicare già i primi di giugno.
0: Io l'ultima domanda ti voglio fare, perché ho visto ultimamente, mi pare, no, qualcos'altro, perché a proposito del bando Borghi mi è venuto in mente una delle cose, no, che c'era nel bando Borghi era quella dell'apertura delle nuove attività, e ho visto ultimamente ne avete inaugurata un'altra in un periodo in cui molte attività commerciali e di imprenditoriali chiudono. A Castel San Pietro c'è stato un boom in questi ultimi anni, non ricordo qual è l'ultima inaugurazione, ma insomma c'è tante cose nuove.
1: Sì, ha aperto il negozio e-bike, abbiamo aperto in questi ultimi 12 mesi, nell'arco del bando Borghi, quindi 24, abbiamo finanziato 9 nuove attività a Castel San Pietro, abbiamo aperto un albergo diffuso con oltre 20 posti letto, un bar, ristorante, la riqualificazione del bar, dell'altro bar di Domenico Antonio, e anche altre attività. Questo diciamo ci fa sentire non solo un paese vivo, ma ci dà la possibilità, ecco, di accogliere meglio i visitatori ed i turisti, e anche questo ha avuto un ruolo centrale nella certificazione di Città Flow. Quindi, come dicevi te, in un momento in cui andiamo in controtendenza a Castello, stiamo recuperando dei piccoli spazi che un tempo erano anche delle vecchie cantine, per aprire delle piccole nuove attività che migliorano l'offerta turistica del borgo. Quindi grazie a tutti questi imprenditori che, sostenuti da questa grande sfida del bando Borghi, perché hanno ricevuto un contributo a fondo perduto dal Ministero della Cultura gestito da Invitalia, ci danno l'opportunità di avere, ecco, un paese a livello del piccolo commercio più strutturato.
2: Bene, noi Giampaolo, augurando a Castel San Pietro una buona vita e una lenta vita, auguriamo anche a te buon viaggio, ti ringraziamo come sempre e ci riaggiorniamo poi per le prossime attività.
1: Grazie di cuore, buon proseguimento, un saluto a tutti.
2: Ciao
0: Giampaolo, ciao.
2: Buona vita lenta.
0: Buona vita lenta.
2: Servirebbe un po' di lentezza.
0: Io, ieri mi pareva una trottola, giravo da una parte all'altra, no? E quindi, cioè, io la certificazione slow non me la
2: posso
0: danno,
2: prenderla io.
0: Non me la danno manco, solo quando sarò orizzontale mi daranno la certificazione slow. Spero più tardi possibile. Anzi,
2: Andrea, a proposito dei necrologi, comincia a preparare quello di Massimo Sabella.
0: No, sta buono, che cavolo. No, pensa sabato, se ce l'avamo detto, hai visto?
2: Ne parlavamo sabato. È morto il mio
0: farete
2: collega,
0: finta di commuovervi,
2: però potrei,
0: no?
2: Fare un discorso
0: oggi che avevo portato il coso,
2: aveva portato anche un dolce,
0: è arrivato in anticipo portando un plum cake con le gocce di cioccolato, ma guarda che cottura, guarda che come ieri, infatti l'ho portato perché non mi è mai venuto, sono un po' biancaccio.
2: Prometto
0: po'.
2: Che ti farò un discorsone in chiesa al
0: sì.
2: Funerale.
0: Oh, e va a morire ammazzato perché non vorrei fare il marchese del grillo, però insomma
2: non fare gestacci che sei in
0: no,
2: sei in diretta
0: tavolo, dai.
2: Allora Allora, noi abbiamo un quarto d'ora e abbiamo un quarto d'ora a nostra disposizione
0: abbiamo tante cose,
2: però cominciamo con qualche notiziola della settimana. Io direi con quella che ha fatto il botto negli ultimi giorni.
0: La notizia che ha fatto il botto veramente negli ultimi giorni è quella dell'incidente che c'è stato fuori l'Oasi, il supermercato Oasi, tra Palestina e Zagarolo, perché ancora una volta, e noi ne abbiamo pure parlato tempo fa, c'è il ripetersi di questi, non so neanche come definirli, che vanno in giro per i parcheggi dei supermercati a cercare di rubare la borsa alle persone anziane, fermo restando che, capito, mia zia dentro aveva 10 euro in contanti, cioè un'anziana che va a fare la spesa, ma che cosa può avere dentro una borsa, no? E quindi vabbè, e questi qui erano tre personaggi si professano cubani, in realtà sono sudamericani, chi li ha visti dice forse il taglio cubano non c'era, comunque sono sicuramente sudamericani, non avevano documenti, hanno tra il più piccolo del 90, il più grande mi sembra dell'83, e quindi sui 40 anni circa, dai 36 ai 43 anni, e questi tre personaggi fuori al parcheggio dell'Oasi, del supermercato Oasi, hanno avvicinato esattamente la stessa tecnica che utilizzarono con mia zia 88 anni un anno fa. Si sono avvicinati e detto: signora, guardi, le sono caduti dei soldi spicci forse dalla borsa. La signora poggia la borsa per raccoglierli e uno dei complici prende la borsa e scappa. Ovviamente fuori il supermercato Oasi all'ora di pranzo, intorno alle 13, c'erano diverse persone, e quindi ha detto: signora, attenta, e hanno cercato di... Questi si sono visti un po' stretti perché hanno visto la gente che ha reagito, non è rimasta a guardare. Questi qui hanno preso la borsa, sono saliti in macchina, una Peugeot grigia, e sono partiti a tutta velocità per scappare. Usciti già per le persone normali non è semplice uscire dal supermercato Oasi, è complicatissimo, e invece questi cretini sono usciti senza fermarsi, proprio nel preciso istante in cui arrivava una motocicletta con due persone a bordo, un ragazzo di 40 anni di Labico e una ragazza di 24 di origine romana, ma penso residente sempre nella zona. E l'impatto è stato ovviamente violento e il tizio che guidava la moto si è maciullata la gamba e quindi ha avuto una frattura molto brutta, scomposta alla tibia, è stato operato al San Camillo, mentre la ragazza è volata, è caduta, ha avuto un trauma cranico molto serio, e quindi in eliambulanza è stata portata a Tor Vergata, dove è in prognosi riservata. Speriamo insomma che la superi positivamente, insomma. Tutto ciò, le persone che erano lì sono avvicinate, e perché poi la macchina è rimasta incastrata nell'incidente, quindi uno dei tre malviventi è stato preso dalla folla e per poco non lo lincia, mentre gli altri due sono corsi a piedi verso via Boccapiana, hanno tentato di fermare una macchina, tra l'altro mi ha anche chiamato chi era la macchina, che è un'amica, la conosciamo, poi te lo dico, e insomma ha avuto la sensazione che gli volessero chiedere un passaggio, ma lei ha capito, ha visto quest'aria un po' trafelata, e erano tutti vestiti bene con la camicia, la giacca, però qualcosa non quadrava, lei è andata dritta e questi sono fuggiti a piedi. Per fortuna che dalla chiamata al 112, che è delle 12.58, all'arrivo dei carabinieri alle 13.02 sono passati 4 minuti, per cui il tizio lo hanno trovato ancora non linciato, quindi quello è stato assicurato e portato in carcere, e poi sono partiti tutti i soccorsi, l'ambulanza eccetera. La questione è che in questo caso bisogna fare un plauso ai carabinieri della compagnia di Palestrina, perché immediatamente sono partite le ricerche degli altri due malviventi che erano
2: fuggiti nelle campagne,
0: fuggiti a piedi nelle campagne sotto zona Boccapiana, e i carabinieri con i cani, con le cose, con un po' di intuito e di conoscenza del territorio, prima della sera sono riusciti a rintracciarli, si erano nascosti in un punto sperando che passasse la fase quella delle ricerche e poi magari dileguarsi. Quindi le tre persone sono state tutte e tre arrestate, sono a Regina Coeli a disposizione del giudice, che dovrà decidere. La questione, ripeto, è che ancora una volta per un furto ai danni di un'anziana, per
2: pochi spicci,
0: tu fai, cioè, non è che ci sia una classifica di reati serie A, di serie B, ma insomma tu fai una rapina da cosa in banca, una cosa, quello non lo so. no, criminalmente può avere un senso questa roba qui, no? Mettere a repentaglio la vita dei due ragazzi di cose, cioè per rubare quattro spicci all'anziana, cioè veramente penso, no, che sia qualcosa di inquietante. Poi sotto gli articoli, i commenti, trovi quelli, dice, ah vedi, referendum, merci, non c'entra niente questo purtroppo. Il problema è che se questi vanno dentro, vanno fuori, restano dentro, rimangono fuori, sta in base ai reati, sì, quanto
2: abbiamo
0: valgono.
2: Visto, abbiamo visto i commenti sotto all'articolo che richiamano il referendum da poco, vabbè, lasciamo perdere.

0: quello è un altro conto.
1: Possiamo
0: però...
1: dire qualcosa ai rapinatori? Cambiate mestiere. Sì, no, vi è andato tutto male, cioè siete andati a rapinare una vecchietta e poi avete fatto un casino per...
0: No, ma poi c'è appunto in un parcheggio del genere, in una cosa, in una situazione... Cioè,
1: di giorno.

0: in tempo normale per uscire da quel supermercato, no, ti devi fare il nome del padre, perché non è proprio semplicissimo, perché c'è la strada che sale e quindi non c'ha una buona visibilità, quella che scende giù così è un po' chiuso quell'incrocio, non sembra il posto migliore neanche per pensare una cosa del genere. Però insomma, fortunatamente bisogna riconoscere, questo lo ricordiamo e lo ripetiamo, facciamo un plauso ai carabinieri, perché sono stati tempestivi nell'arrivare e nel ritrovare, in poche ore hanno ritrovato.
1: Mi ricorda un piccolo, è un aneddoto proprio personale, io una volta ho assistito a una rapina che nemmeno è andata in porto, nel senso che si è proprio smorzata nell'arco di un minuto. Questa è avvenuta a Napoli, dove è entrato questo rapinatore con un taglierino, peccato che c'erano fuori due carabinieri che l'hanno preso nell'arco di 30 secondi. E uno di questi davanti a me, a questo tizio, a questo rapinatore che era un poveraccio di quelle, era detto voglio adagagna la fatica.
0: Allora, se, a proposito,
1: alla cagna la fatica.
0: Guarda, a proposito di aneddoti, e io l'ho citata prima, tanto non facciamo il nome, ma insomma, se è in ascolto lo capirà. Se ti ricordi, un altro rapinatore furbo del genere ce l'abbiamo avuto qualche anno fa a Palestrina, la banca di Orvieto, sì. Quello che è entrato, no, ugualmente, sì, sotto le telecamere col taglierino, ha detto ha preso non so quanto, 4 spicci, è uscito da lì. È fuggito un pezzo con la macchina a piedi, non mi ricordo, dopodiché ha fermato una macchina che è la stessa tizia che mi ha chiamato, perché mi ha detto oh, eri successo di nuovo.
1: Però sta persona,
0: no, questa qui, cioè, l'altra volta ha detto la fortuna mia è che la volta scorsa aveva la macchina vecchia, per cui questo qui che ha fatto lei non sapeva, lo conosceva pure perché era di Palestina, quindi uno di Palestina che fa un furto, una rapina in banca col taglierino sotto le telecamere a Palestina, già questo, no, un po' fa riflettere. Questo qui che ha preso, appunto, era uscito dalla banca fuggendo in primo pezzo con la macchina, poi ha lasciato la macchina, stava a piedi, ha visto arrivare questa signora, questa ragazza, l'ha fermata, ciao ciao, e ha aperto lo sportello, è salito in macchina, ha detto portami alla stazione di Zagarolo, e quindi questa qui, non sapendo chi fosse, cioè non sapendo che stava fuggendo da una rapina, l'ha portato alla stazione di Zagarolo. No? Che è successo? Che più tardi, io quando ho sentito i carabinieri per fare l'articolo, mi diceva il buon comandante, il maresciallo Vaia, dice no, perché poi ecco è fuggito con una che macchina era, non mi ricordo, una Yaris blu che l'ha portato, no, via. Poco dopo mi chiama questa e mi dice ma sai che mi è successo? Dico, ma è la tua Yaris blu? Si, così chiama il maresciallo che ti stanno cercando. E quindi da lì, ieri quando è successo l'altro giorno questo incidente, questa mi ha chiamato e ha detto oh, ma un'altra volta mi hanno fermato, però stavolta per fortuna avevo gli sportelli bloccati, quindi a volte, no, la casualità, cioè due volte ti trovi e questa volta però almeno non se li è caricati e non li ha portati da nessuna parte, perché è stata aiutata dal fatto che queste nuove macchine quando parti si chiudono le sicure da sole, quindi i rapinatori non sono saliti.
1: Noi abbiamo ancora del tempo e lo dedicherei a qualche notizia di cronaca del territorio che comunque ha fatto tanto parlare. Ce ne andiamo adesso a Colleferro, perché Massimo è avvenuto uno di quegli episodi che richiamano un pochino sia la questione dei giovani e la questione della violenza. C'è stata un torneo studentesco tra alcuni istituti, due istituti, Formalba, che stanno a Velletri,
0: Albano Marino, Velletri e Colleferro. E Pomezia.
1: Si doveva tenere questa finale, era una partita di calcetto, una finale tra due istituti, quello di Colleferro e quello di Velletri. Molto probabilmente vi erano stati delle tensioni, degli screzi.
0: Sì, stato a marzo già un precedente per cui avevano l'obbligo di non far assistere gli altri studenti. Dovevano fare solo la partita, invece qualcuno
1: è riuscito a entrare. Fatto sta che a pochi minuti dall'inizio di questa partita di calcetto tra studenti, vi è stato un normalissimo fallo di quelli che possono esserci durante una partita, che però è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Bene, due degli studenti di Velletri sono stati aggrediti prima in campo dai giocatori, poi da altre persone che sono scese e sono riuscite ad entrare nel...
0: erano già sugli spalti, sono scesi, lo faccio vedere,
1: e praticamente hanno aggredito questi ragazzi in circa una decina di persone, anche quando erano a terra, e naturalmente da lì

0: Cioè, sì, ci sono i professori che tentano di fermare il parapiglia, ma è stato necessario l'intervento da parte dei carabinieri della stazione di Colleferro, l'intervento da parte dei sanitari del 118, perché questi due ragazzi sono finiti in ambulanza in ospedale.
1: I due ragazzi feriti sono uno del 2008, uno del 2009, sono uno piccoli. Ha un trauma cranico, perché
0: ha un trauma cranico,
1: stava
0: leggero,
1: a terra,
0: gli
1: ha dato un paio di calci in testa, e la mamma dice non è possibile una cosa del genere,
0: perché, e infatti ha sporto denuncia presso i carabinieri di Velletri, perché sono situazioni comunque da attenzionare. Poi questo ha risvegliato tutta quanta la polemica sulla questione della violenza oggi tra i giovani. Questo capita ogni volta a seguito di queste notizie. Io dico, fino a quando poi non si tratterà in maniera seria questo argomento, è inutile poi parlarne. E questo era uno dei due fatti. Noi abbiamo riportato anche all'attenzione dei lettori una cosa che forse a livello geografico è un pochino distante, però comunque ha fatto parlare tanto. C'è stato un tentativo di molestia a livello sessuale nei confronti di un ragazzo, di un adolescente, all'interno di un parco, e siamo a Frosinone. Questo ragazzo l'altro ieri mattina, intorno alle ore 8 del mattino, si trovava in un parco, stava ripassando, no? Studiando, stava ripassando su una panchina, è stato avvicinato da un signor anziano, e poi si è scoperto essere un 72enne residente nel capoluogo ciociaro. Prima questo signore ha chiesto quali fossero i programmi per la sua giornata, poi ha tentato un approccio fisico. Questo ragazzo è stato svelto e furbo, si è divincolato, è scappato, ha chiesto aiuto a dei passanti, e questi passanti anche qui non si sono fermati, anzi sono intervenuti, hanno bloccato questa persona, chiamando poi il 112. All'arrivo dei carabinieri, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda, hanno visionato anche le telecamere e le videocamere di sorveglianza, hanno arrestato quest'uomo per reato di violenza, tentativo di violenza sessuale a danno di minore.
1: Purtroppo.
0: Però la cosa, la nota positiva nelle notizie che noi abbiamo riportato è stato l'intervento dei cittadini. Diciamo sempre che la gente si gira dall'altra parte. Nella realtà, e nella questione dell'Oasi, e nella questione qui a Frosinone,
1: guarda, proprio sulla questione dell'Oasi, e poi vedo il regista ci fa segno, quindi ce ne andiamo dopo in pubblicità. Qualcuno ha detto: vabbè, però lì le persone, se si facevano gli affari loro, questi non scappavano e non prendevano la moto. Allora dobbiamo fare pace col cervello. Per cui, se noi, quando vediamo qualcuno che sta compiendo un reato, ci facciamo sempre gli affari nostri, poi quando ci tocca no, non ci avremo nessuno che interviene. Oppure, giustamente, se io vedo una persona che sta rubando una borsa a una persona anziana, io intervengo. Se poi quello scappa, non si ferma allo stop e prende una motocicletta, non può essere colpa mia che ho cercato di fermare il furto della borsa, no? Quindi, cioè, mi raccomando, cioè, nel senso, diamoci, no, una regolata mentalmente. Così qui, se c'è un anziano che tenta approccio con un ragazzo che fa una violenza sessuale, ben vengano le persone che intervengano di fronte ai reati, no? E perché, come è successo a Modena, no? Che poi c'è stato quei due stranieri che sono intervenuti, esatto, e hanno preso quel bandito, altrimenti quel matto, perché altrimenti sarebbe in fila come era finita. Quindi facciamo il nostro ruolo di sociale e civico, cerchiamo di svolgerlo, perché non è che ci preoccupiamo se dopo chi scappa investe qualcuno. Intanto fermiamoli, andiamo in pubblicità.
2: Stai ascoltando Zero in Onda.
3: Onda libera.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
7: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8, per info 06 95 46 20 41.
6: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
8: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento

0: Sabato 13 giugno, Chiosco Cesi, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Autodemolizione Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
3: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in Corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: Qua la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
8: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
9: Da Autolma troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
10: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
11: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano, in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
12: Per te che sei celiaco o intollerante al glutine, da oggi non è più un problema. Grazie a Gluten Free House troverai ogni genere di alimento per la tua dieta. Vasta gamma di prodotti senza glutine e senza lattosio, dal secco al surgelato, convenzionato con la Regione Lazio. Potrai pagare con la tua tessera sanitaria. Gluten Free House è a Palestrina, in via Pedemontana numero 40. Aperto dal lunedì al sabato, 9.30, 13, 16, 19, 30. Giovedì pomeriggio chiuso.
13: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Onda Libera.
15: Stai ascoltando Zero in Onda.

Eccoci tornati in studio, Zero in Onda, stiamo preparando il collegamento con il prossimo ospite, non so se ce l'abbiamo già, no, non ce lo abbiamo, e intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che questo weekend si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale

0: in due comuni molto importanti del territorio. Il primo è Zagarolo, dove la sindaca, è la cosa bellissima, l'abbiamo anche sentiti settimana scorsa, ce li abbiamo avuti ospiti tutti e tre, e c'è, si ripropone esattamente la sfida di sei anni fa, perché si votò nel 2020, quindi con il Covid in mezzo abbiamo allungato alla fine di un anno, perché si era votato in settembre, invece l'election day è sempre a primavera, quindi sono quasi sei anni, e Manuela Panzironi, sindaca uscente con sei liste di sostegno, è la candidata del centrosinistra e cerca la conferma. Contro di lei avrà, con un accordo già fatto in caso di eventuale ballottaggio, Marco Bonini della Lega, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Una Civica, e poi Giovanni Luciani di Valle Martella Tricolore. È una sfida bella, avvincente, abbiamo visto negli ultimi giorni c'è stata anche qualche polemica, ma insomma domenica e lunedì, da domenica tutto il giorno e il lunedì fino alle 15 si vota a Zagarolo, dopodiché parleremo anche di Colleferro. Nel frattempo, a proposito di sindaci, abbiamo in collegamento il nostro amico sindaco di Poli, Federico Mariani, che chiamiamo di frequente. Federico, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e grazie.
0: Ma
1: grazie.
0: Ci mancherebbe, è sempre un piacere. Ti abbiamo chiamato perché abbiamo visto nei giorni scorsi, insomma, abbiamo visto già a Castel San Pietro, poi era stato fatto a Valmontone, oggi anche Poli inaugura il suo nuovo stadio comunale, un investimento di oltre un milione di euro con Città Metropolitana.
1: Sì.
0: Insomma, è uno stadio che non è solo uno stadio, no? Abbiamo letto anche nel comunicato, ma insomma è molto di più. Cioè, che cosa questo poi il campo in questo periodo, no? Abbiamo anche un ragazzo che è cresciuto a Poli, sui campi del campo di calcio di Poli, e gioca, prima stava alla Roma, ora mi sembra è finito all'Inter, se non sbaglio,
1: all'Atalanta,
0: con l'Atalanta.
1: Nicola Zaleschi,
0: che è di Poli, il papà faceva il custode, c'è una bella storia, no? Il papà faceva il custode al campo sportivo di Poli, questo ragazzino giocava a pallone mentre il papà curava il campo, in realtà è arrivato in Serie A, quindi tanto complimenti a questo ragazzo. È importante quindi anche campi, questo per dire che anche un paesino come Poli, con i suoi, quanti sono? 2000?
1: Siamo 2500, l'estate ovviamente cresce molto, molto di più.
0: È importante che anche un comune piccolo abbia uno stadio adeguato, perché poi da dovunque possono venire il seme e nascere un campione, insomma.
1: Sì, sicuramente. Diciamo che hai detto una cosa giustissima, non è più un campo, è uno stadio. Abbiamo inaugurato qualche giorno fa il nuovo stadio grazie a un progetto PNRR con la Città Metropolitana di Roma Capitale, con un supporto importante di Pierluigi Sanna, e abbiamo creato una struttura che è ottimale non solo per il paese ma per tutto il territorio, anche perché sono stati ristrutturati i locali già esistenti, è stata fatta una sala riunioni, è stata creata una tribuna coperta e sono stati installati dei pannelli fotovoltaici, quindi avremo sia una tribuna che un'altra curva, anche quella coperta, per fare in modo di affrontare il prossimo campionato, perché il Poli ha vinto il campionato di prima categoria e quindi saremo in promozione, quindi per Poli e per tutto il territorio ovviamente è un momento particolare e lo stiamo vivendo con tanto entusiasmo, quindi ci tenevo a metterlo in evidenza anche perché...
0: Poi scusami Federico, io seguo tante cose e mi distraggo a volte, mi confondo, ma se non sbaglio lo scorso anno Poli faceva la seconda, quest'anno ha fatto la prima, l'anno prossimo fa la promozione.
1: Quindi in due anni abbiamo creato una bella struttura societaria, e quello a cui teniamo e già ci stiamo lavorando con la società e con l'amministrazione comunale è quella di riportare le famiglie, perché il campo deve essere inclusivo. deve essere inclusivo, ma deve essere vissuto dai bambini, dai ragazzi e soprattutto dalle famiglie in un posto dove possano ritrovarsi.
0: Certo, a proposito questo di inclusivo, è uno stadio anche nella ristrutturazione, è stato anche ho avuto un occhio particolare l'abbattimento delle barriere architettoniche.
1: Non ci sono barriere, esatto. Abbiamo creato una struttura che non

0: a barriere e speriamo che ci sia magari un'affluenza anche da parte dei comuni limitrofi, perché ovviamente ormai ragioniamo più a livello territoriale che a livello locale, perché ormai stiamo andando e ci stiamo proiettando verso il futuro, però sempre ancorati verso la nostra storia, verso il nostro passato, insomma.
1: Certo, tra l'altro è importante, no, su questo territorio che, ahimè, lo dico da residente di Palestrina per anni ha vantato un impianto che è ancora bellissimo, ma insomma diciamo è tra virgolette in disuso ormai da troppo tempo, e quindi ben vengano, no, impianti nuovi come quello di Poli, come quello di Castel San Pietro Romano, come quello di Valmontone. Sì. Zagarolo ha rifatto il manto erboso lo scorso anno, insomma, perché altrimenti la richiesta di sport delle famiglie, dei ragazzi, insomma, è alta, non si fa più neanche tanto caso a fare qualche chilometro in più per trovare un impianto all'altezza. E abbiamo seguito, e tra l'altro torneremo ad occuparci prossimamente anche dell'impianto di San Cesareo, che sono iniziati i lavori, è chiuso pure lì da mesi. Ora c'è una diatriba in corso, mi sembra, su una questione della pista di atletica, 20 centimetri in più, 20 centimetri in meno, e quindi comunque ben venga, insomma, che Poli, no, torna ad avere un impianto così bello, moderno, efficiente e importante per tutti.
0: Sì, sì, decisamente sì, anche perché ne abbiamo parlato tante volte con voi che siete molto sensibili a questo tema, si sta cercando di lottare contro lo spopolamento cercando di dare servizi, e quindi questo è un servizio che si aggiunge agli altri, quindi è una cosa estremamente positiva e costruttiva.
1: Certo, tra l'altro poco fa abbiamo parlato con il sindaco di Castel San Pietro, Giampaolo Nardi, dicendo sì. Ti devi far riaprire il microfono perché il regista se n'è andato e ti ha lasciato il microfono chiuso.
2: Ah, quindi
1: Matteo,
2: sto parlando da solo.
1: Stavi parlando da solo.
3: No, bene, perfetto. Se n'era andato.
1: Scusate.
2: Sì, no, perché tentavo di chiedere poi a Massimo nel frattempo, ma avete parlato del bilancio, sindaco, questo è il bello della diretta. Quindi.
1: No, io prima del bilancio stavo chiedendo appunto a Federico, che abbiamo parlato poco fa con Giampaolo Nardi, delle tante attività, insomma, che in questo periodo di spopolamento in questo piccolo borgo come Castel San Pietro Romano sono state aperte, e abbiamo subito dopo ospite Federico Mariani, che abbiamo sentito tante volte, no, su quanto abbiano investito a Poli, no, sullo stimolo per far riaprire nuove attività. Ne abbiamo parlato, no, da barberia con le cose, con bar, insomma, no, queste piccole, che sembrano piccoli interventi contro lo spopolamento, ma in realtà sono importanti, perché
0: sono importanti e sono determinanti. Stiamo avendo, tra l'altro, a seguito di una serie di interventi a livello proprio comunicativo, ma anche voi vi va dato merito per quello che state facendo sul territorio, stiamo avendo i fine settimana soprattutto un turismo lento, un turismo però che è partecipativo, che viene a Poli, ci sono delle visite guidate organizzate, quindi c'è un'affluenza importante, e continuano a crescere queste attività commerciali, soprattutto portate avanti dalle persone più giovani, quindi è un momento, diciamo, abbastanza positivo, quindi lo stiamo vivendo anche con gli altri comuni, con Poli, Castel San Pietro, Palestrina, tutti i comuni del circondario. Si sta facendo anche una progettualità che riguarda le aree interne, uno sviluppo costante.
1: Certo. Vai, Matteo.
2: Sì, no, ieri parlavamo con il sindaco Mariani di questo, e poi siamo giunti a parlare anche di bilancio, perché mi sembra che vi sia una grandissima novità, vero sindaco?
0: Sì, ieri abbiamo approvato il bilancio in consiglio comunale, abbiamo approvato il rendiconto del 2025 con dei risultati straordinari. Noi chiudiamo il consuntivo con un avanzo di amministrazione di 100.000 euro, di cui 326.000 euro non sono vincolati, quindi è un risultato eccezionale, dato sia dal contenimento della spesa, ma soprattutto dalla riduzione che abbiamo ottenuto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi ci sono stati degli incassi straordinari che hanno praticamente un bilancio veramente straordinario, che forse non abbiamo mai avuto negli anni passati.
2: Comunque è fa un po' strano. no? Parliamo sempre di disavanzo quando si parla di bilanci. Parlare di avanzi di bilancio è una cosa un po' strana per quanto riguarda i comuni, soprattutto i piccoli comuni, no? Che comunque
1: di
2: hanno,
1: questi tempi sicuramente.
2: Poi di questi tempi, con i tagli su flussi, eccetera, eccetera. Quindi
1: probabilmente, no, faccio una battuta, ma insomma il lavoro di Federico lo aiuta, no? Per... Federico,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, di fatto sì, anche il lavoro che faccio e l'esperienza che ho maturato per quanto riguarda la gestione dei tributi ci ha aiutato, però c'è una bella squadra, c'è l'assessore, c'è il vice sindaco del comune, più responsabile finanziario, che hanno fatto un ottimo lavoro, quindi
1: certo, certo,
0: dato compito anche a loro, però portiamo dei dati estremamente eccezionali, quindi è un momento bello.
1: Avete già idea di come investirete queste risorse fresche, insomma, che avete trovato? Perché le cose da fare sono sempre tante per un comune, quindi avere un po' di liquidità è fondamentale.
0: È fondamentale, dobbiamo definire opere che ormai stanno andando in fase conclusiva e abbiamo da risistemare alcune opere che sono state fatte nel corso degli anni, che adesso magari meritano un'attenzione particolare. Quindi cose da fare, come hai detto giustamente te, ce ne sono sempre tanti.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Però abbiamo un bel magazzino e un bel serbatoio da cui ripartire.
1: Assolutamente. Bene, Federico, noi grazie. Ti ringraziamo per la disponibilità che ci dai sempre, insomma, e
0: grazie a voi.
1: Ci aggiorniamo presto. Ciao Federico,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Grazie.
1: Grazie. Buon
0: grazie
1: weekend. Buon weekend.
0: Grazie.
1: Bene, noi torniamo in studio e abbiamo parlato di Zagarolo, ma oltre a Zagarolo c'è anche un altro appuntamento elettorale importantissimo. Ieri sera ci sono state le chiusure delle campagne sì. elettorali a Colleferro. A Colleferro ricordiamo che era il 2015, quindi sono passati 11 anni, quando questo ragazzo di 26 anni, Pierluigi Sanna, contro tutti, perché c'era una destra fortissima che governava da tanti anni Colleferro, e c'era il Partito Democratico che con il buon Carella e compagni, insomma, stava da tutt'altra parte. Insomma, Pierluigi sì. con una lista completamente civica, con un movimento civico, riuscì a conquistare il ballottaggio per pochissimo al primo turno e vinse. Era il 2015, da allora sono passati 11 anni. Sanna è ancora giovanissimo perché ha 37 anni, ma dopo due mandati, ricordiamo 5 anni fa, è stato eletto con il 75% dei voti in un comune sì. sopra i 20.000 abitanti.
2: Noi abbiamo parlato tante volte di piccole Coree del Nord sul territorio, però questo è l'indice.
1: Non può essere più candidato. Al suo posto il centrosinistra ha candidato Giulio Canamita, che è l'assessore all'ambiente uscente, sostenuto dal Partito Democratico e da altre 5 liste. Il centrodestra non si è messo d'accordo, a 3 candidati diversi. Giulio, perdonatemi, Stefano Arcari, sostenuto da Fratelli d'Italia e dalla lista civica Colleferro protagonista, l'ex sindaco Mario Cacciotti, appoggiato da Forza Italia, e Luciano Casciolo di Noi Moderati. Qui la partita quale sarà? Ricordiamo, 6 anni fa il 75%, probabilmente non si ripeteranno quelle percentuali, ma insomma per la destra la vedo un po' complicata la partita di Colleferro. Domenica e lunedì si vota, lunedì pomeriggio capiremo qual è il risultato.
2: Adesso però dobbiamo dare il nostro benvenuto ad Andrea Enrico, che dovremmo avere già in collegamento, presidente dell'associazione Linfa. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori e a chi ci segue da casa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, noi parliamo di Linfa, che è un'associazione e è un acronimo. Lottiamo insieme contro la neurofibromatosi APS. Andrea, noi ti abbiamo chiamato perché siamo interessati all'argomento, però essendo un programma radio e avendo dei nostri radioascoltatori, dobbiamo innanzitutto dire che cosa è la neurofibromatosi. Perché è un parolone, però dobbiamo in maniera semplice far capire ai radioascoltatori di che cosa stiamo parlando.
4: Esatto, è un parolone perché talvolta è difficile già da pronunciarlo ed è difficile conviverci. La neurofibromatosi è una malattia genetica rara, app- appartiene a questo mondo della malattie rare, anche se così rara non è, perché in Italia ci sono oltre 20.000 pazienti che appunto convivono con questa sindrome, si dice sindrome neurocutanea perché intacca principalmente la pelle e il sistema nervoso. Uh-huh. E durante la vita, ovviamente avendo una grande variabilità, questa condizione genetica si può ripresentare in diversi modi. Ci sono dei segni diagnostici ben chiari che sono stati già definiti, come le macchie caffè latte, la lentiginosi inguinale ascellare, i noduli di Lisch, che sono delle macchioline all'interno dell'occhio. Ma l'aspetto da più da attenzionare è lo sviluppo di questi neurofibromi, che non sono altro che dei tumori che si possono presentare sulla pelle o internamente e possono anche malignizzare. Quindi il ruolo dell'associazione Linfa è proprio quello di essere accanto alle famiglie, sostenerle e guidarle anche in un labirinto che è quello, il mondo ospedaliero e clinico, e l'info c'è perché nessuna famiglia deve rimanere da sola.
2: Cioè, ecco, questo è un pochino il vostro ruolo, no? Cioè, oltre al ruolo della sensibilizzazione, dell'informazione, è proprio quello di far comprendere alle famiglie che comunque presentano un caso con questo tipo di patologia, di non sentirsi sole, cioè di essere accompagnate anche in questo viaggio.
4: Esattamente, io infatti vi ringrazio per questa opportunità, perché dare voce è già una parte della nostra missione, perché parlarne e parlarne sempre di più è importante, perché per un duplice motivo: riusciamo a far sentire le famiglie meno sole, i pazienti meno soli, e soprattutto sensibilizziamo una comunità che spesso, davanti a questa parolona, come dicevamo prima, può spaventarsi. Invece delle informazioni chiare, spesso quando non si conosce qualcosa mi si ha paura.
2: Certo.
4: Invece il ruolo che abbiamo anche come associazione è quello di dare delle informazioni chiare, essere quindi accanto alle famiglie, non soltanto appunto per spiegare che cos'è la neurofibromatosi, ma accompagnarle in quello che è un percorso. Il mio ruolo, ci tengo anche a dirlo, perché non è soltanto quello di presidente, ma sono un presidente paziente. Quindi la mia storia con la neurofibromatosi è quella che ha caratterizzato e caratterizza tuttora il mio percorso all'interno dell'associazione e il vissuto che hanno i pazienti, che devono appunto avere a che fare con qualcosa di sconosciuto, e soprattutto le famiglie che devono farsi carico non soltanto di un qualcosa di imprevedibile, ma anche da un qualcosa di ingestibile. Per questo che come associazione sosteniamo diversi progetti di supporto psicologico per i genitori che ricevono diagnosi per i propri piccoli, ma anche per i pazienti più piccoli, pazienti pediatrici. Noi abbiamo un progetto che si chiama Diamo la parola ai bambini, che è un supporto logopedico, un percorso psicologico e pedagogico e di psicomotricità, perché quello che appunto non è evidenziato, che la grande variabilità che la neurofibromatosi comporta può anche verificarsi a livello cognitivo, quindi anche lì bisogna esserci, intervenire. E poi il nostro spirito all'interno della nostra missione è quello di sostenere la ricerca, perché ad oggi non c'è una cura.
2: Okay.
4: E quindi bisogna fare tanto.
2: Dicevamo, oltretutto è anche un luogo, uno spazio in cui le persone che comunque vivono questa esperienza simile possono confrontarsi.
4: Esattamente,
2: che non è poco, nel senso che avere anche una, no?
1: Certo, esatto. Tra l'altro abbiamo contattato questa settimana Andrea Enrico, perché la settimana dal 15 maggio fino a ieri, fino al 22 maggio, è stata la settimana della neurofibromatosi. Domenica scorsa, 17 maggio, era la giornata mondiale, quindi sono state una serie di iniziative particolari. C'è quella Shine and Light, che è illuminare di blu e verde monumenti di edifici pubblici. È una pratica che spesso si fa anche, no, con la giornata dell'autismo, con la giornata contro la violenza di genere, per cercare di accendere appunto una luce, un riflettore, un'attenzione anche sulla comunità che ci circonda, perché se questa è una malattia rara che colpisce comunque 20.000 pazienti in Italia, che non sono pochi, però ovvio che in ogni realtà magari no, possono essere uno o due per un comune, quindi però attivare un'attenzione su questo. E noi ringraziamo la nostra amica concittadina e collega Cristiana Chiapparelli, che ci ha segnalato appunto

0: questa realtà e che a quanto mi risulta si sta muovendo per far sì che anche il prossimo anno anche Palestrina, no, possa illuminarsi di blu e di verde in questa giornata mondiale della neurofibromatosi.
1: Esattamente, poi l'ha ricordato bene grazie a Cristiano Chiaparelli che è la nostra delegata regionale per il Lazio, quindi anche perché anche questo è comunità, ricordavi bene l'iniziativa Sony Light serve per accendere i riflettori, ma noi pensiamo che davanti a una malattia, una condizione genetica come la neurofibromatosi che spesso porta all'isolamento, lì invece bisogna unirsi, bisogna fare comunità. E quindi questo è il ruolo anche delle associazioni, non peraltro associazione vuol dire mettere insieme più persone e noi questa è la nostra anche missione, riuscire a costruire una comunità sempre più grande, arrivare nei singoli territori, quindi arrivare anche in tutti i cittadini del Lazio, e questo è il nostro auspicio, e per poter dare un messaggio che è quello di l'infa c'è per aiutarvi, c'è per sostenerti e di non avere paura, perché l'associazione serve a questo, quindi noi se aiutiamo stiamo facendo nient'altro che la nostra missione e appunto anche i nostri progetti, tutto quello che possiamo portare avanti lo facciamo grazie ai tanti volontari e le volontarie che ci aiutano e grazie anche al sostegno attraverso donazioni e raccolte fondi, ma soprattutto attraverso uno strumento che è il 5 per 1000, che è uno strumento che non costa niente al cittadino ma che fa davvero la differenza, perché io la vedo e la vedono tante persone sotto i loro occhi ed è questa la cosa che è la più bella ed è il fine dell'associazione di Infa.
2: Ah, Andrea, scusami, volevo chiederti, per le persone che sono interessate o che magari ecco presentano questo tipo di patologia, come si può venire in contatto con l'Infa?
1: Certo, noi abbiamo diversi canali, abbiamo ovviamente tutti i canali social, Facebook, Instagram, abbiamo LinkedIn e YouTube, ma abbiamo anche ovviamente un sito che è linfa-neurofibromatosi.org. E possono contattarci anche via mail a info@associazionelinfa.it e noi siamo lì per accogliere tutte le richieste e anche condividere le informazioni e unirci in questa sfida unanime.
2: Bene, bene, allora noi ringraziamo Andrea Enrico, presidente dell'associazione Linfa. Andrea, grazie.
0: Ne approfittiamo, visto che l'ha citato, questo è il periodo, no, per poter donare il 5 per 1000. Se andate sulle pagine social dell'associazione Linfa ci sono le modalità per poterlo fare e poi essendo associazione comunque di volontariato, la gente può metterci, no, l'impegno personale e il lavoro, però poi ci sono delle spese da coprire, quindi quanto il 5 per 1000 non rimane nelle tasche nostre, da qualche parte deve andare, diamolo a chi può servire e sicuramente insomma l'Infa può averne particolarmente bisogno.
2: Noi abbiamo anche il codice fiscale, possiamo dirlo tranquillamente, che è il 910093502 64, se volete potete appunto utilizzarlo per nella vostra dichiarazione dei redditi per donare il 5 per 1000 all'associazione Linfa. Grazie Andrea.
1: Grazie mille a voi e grazie a chi ci segue da casa o da un ospedale.
2: Bene, soprattutto. Grazie, buon weekend.
1: Grazie mille a voi.
2: Ciao, ciao.
0: Bene, noi torniamo in studio, oggi abbiamo forse la possibilità di arrivare con le campane, prepara le campane perché quest'oggi forse
2: ecco, oggi è arrivato con due minuti d'anticipo, arriva sempre in ritardo, mo con due minuti, ma tu a scoccare mezzogiorno,
0: però sto preparando il regista, perché se io già lo vedo dice andiamo in pubblicità,
2: troppi zuccheri, si è mangiato
3: pronto
2: ciambellone, i cornetti, si è mangiato tutto.
3: Sei lento?
0: Io sono lento,
2: sei lento, ormai è slow, è tutto slow,
0: sono slow, però oltre, no, forse lo slow è una cosa,
2: basta, ecco. No, io già lo so dove vuoi andare. No, no,
0: no, no, vabbè, le politiche slow.
2: No,
0: ci sono le politiche delle, no?
2: No,
0: no,
2: no,
0: no speed.
2: Questo
3: ci
2: è
3: quelle green, quelle slow.
2: È il contrario del nostro sì.
0: Sì, no, no, no. Le politiche speed, soprattutto in macchina, non vanno bene. Pericoloso,
2: bene.
0: C'è il tutor.
2: Dovete rispettare il codice della strada.
0: Rispettare, no, okay. Il codice della strada, lenti, pacati.
2: Io slow, ricordo le prime volte che andavo in macchina con Massimo, non ti dico come guidava, quindi va bene.
0: No, non lo dire.
3: Ecco,
0: no,
3: perché sta sempre solo in macchina.
0: Hai capito? Sì. No, no, ormai sono diventato molto attento, pacato, attento, soprattutto perché

0: Quando basta spingi il pedale,
1: guarda che
0: basta che spingi il pedale. Oh, a Radio Onda Libera sono le ore 12, pubblicità.
2: Onda Libera. Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic, a San Cesario in via Proust 1. gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
5: Tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
6: Quante novità in casa Fiat. Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
7: Lupicuti Auto.
6: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
8: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
9: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto, che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata. Da noi la pizza ha un solo difetto, finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9, aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
10: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
11: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
12: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
13: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
14: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
15: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
16: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua

0: Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, Scoop e Fortuna ti aspettano.
1: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
2: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera.
5: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: se fa presto a dire con Matteo Palamides, non ci sta mai, sta sempre qua fuori, qua dentro è una fumeria, che cavolo è? Basta tabagismo, vi fa male tutto questo cazzarola di fumo, no? E che diamine?
1: Perché ci sono le cicogne?
0: Le cicogne. E perché tu non sai come funziona, no? I bambini, la cicogna li porta, il papà e la mamma si danno i bacetti e poi.
1: Ma non era sotto al cavolo.
0: Viene la cicogna. No, il cavolo ti mette dentro.
1: No, Massimo, no, Massimo, per favore.
0: L'involtino di cavolo.
1: Oh, basta.
0: Perché mi riprendi sempre?
1: Perché vai sempre oltre.
0: Vabbè.
1: Vabbè.
0: Camma fa. È così, caro
1: voglio
0: mio.
1: Ad agagna a fatica.
0: A fatica, quello è bellissimo. sì, lo so, gli ho scritto un messaggio, mi ha detto ricordamelo io, però dovevi provare, forse dormirà ancora perché il prossimo ospite non... Dai la notizia che domani c'è una partita importante di basket, perché abbiamo dato il... abbiamo seguiti, no, settimana scorsa, la pallacanestro palestrina è approdata alle finali dei playoff.
1: Playoff, esatto, è approdata alle finali dei playoff e come loro hanno giustamente sottolineato nel loro comunicato, ci sono partite che valgono un'intera stagione e quindi domani, domenica 24 maggio alle ore 19 al Palaiaia, il basket palestrina si giocherà questo ultimo atto di stagione contro il Rome City nella finale appunto dei playoff, che comunque potrà scrivere una pagina di storia dello sport brenestino. E la cosa importante è che comunque si prevedono, insomma, si prevede l'arrivo di tanta gente e giustamente hanno pensato a mettere un maxi schermo.
0: No, aspetta, fermo, no. C'è un problema.
1: C'è un problema.
0: Dopo la ricerca del palaiaio, sono riusciti a farsi squalificare il campo, quindi è previsto l'arrivo di tanta gente, ma non possono entrare perché la partita si gioca a porte chiuse.
1: E quindi si mette il maxi schermo all'esterno,
0: però okay, insomma, in qualche modo, quindi diamo calore e sostegno, insomma, no? C'è stato un po' di parapiglia di discussioni con un direttore, con l'arbitro, che ha provocato, poi ha portato alla squalifica del campo, per cui...
1: Esatto, io ho letto, come dire, la notizia così in soldoni mentre tu parlavi. Sì, però sarà, insomma, una finale un pochino diversa dalle altre. Questa sfida si disputerà a porte chiuse, quindi vi sarà il maxi schermo all'esterno. Come dire, situazione particolare, ma anche più, come dire, particolare in tutto, quindi cerchiamo magari di presentarci, no? Sentire il proprio calore alla squadra di questa città.
0: Abbiamo sentito poco fa il sindaco Mariani, no? Poli in due stagioni è passato dalla seconda categoria alla promozione, quindi il Palestrina, ricordiamo che il pallacanestro Palestrina è ripartita praticamente questa

0: quest'anno dalla DR2, c'è stato un cambio di proprietà, un cambio di società, insomma, e Basket Palestina 1962 riparte dalla DR2, ha vinto la regular season, sta disputando i playoff e quindi la finale è importante per poter appunto cominciare a risalire piano piano le categorie fino a riportare la nostra città al dove merita,
1: anche per come dire, sottolineare il fatto che sarà un momento di sport ma anche di aggregazione e di musica. Saranno presenti anche il DJ set della Next Gen, l'area food and beverage che è curata dall'hamburgeria Ferrari, quindi non avete scuse per non partecipare.
0: Assolutamente. Tra l'altro ci segnala sul monitor il nostro regista che c'è stata questa notte un'esplosione a Roma intorno alle 3:54 del mattino.
1: In zona romanina.
0: In zona romanina, davanti a un condominio, è esploso un ordigno all'ingresso di un condominio. Cosa sia successo, la causa ancora non è nota. Insomma, sono eventi che lasciano molto, sono un po' inquietanti, diciamo, no? Visto quello che può accadere. Nel frattempo stiamo cercando di metterci in contatto con il nostro prossimo ospite, perché ieri sera c'è stata pomeriggio e sera nel ristorante Pepe ha festeggiato i 10 anni di attività a proposito di basket la società, la Jungle Team di Marica Coccia, con la presidente appunto Marica Coccia, che ha radunato tutti questi bambini e adulti, perché nasce come società di mini basket, ma poi insomma ha avuto uno sviluppo importante, una crescita importante in 10 anni. Il traguardo dei 10 anni, la tappa dei 10 anni è una tappa importante per continuare ancora a crescere. Volevamo parlarne con Marica, ma non riusciamo a metterci ancora in contatto. Vediamo se riusciamo prima della fine della trasmissione.
2: Intanto oggi è la giornata, bravo, per ricordare il 23 di maggio del 1992, 34 anni fa, la strage di Capaci, dove la mafia uccideva il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Sono passati 34 anni dal 23 di maggio del 1992.
0: Io mi ricordo quella sera stavo in una pizzeria a Segni quando il TG diede, no, cominciarono le notizie, c'erano di questa strage che è una di quelle che maggiormente, no, ha segnato la storia della Repubblica Italiana. È veramente una, ancora quello che è inquietante, no, della strage di Capaci, della strage di Via D'Amelio con Borsellino lo stesso anno, qualche mese dopo, è che passati appunto 34 anni ancora c'è questa grande ombra, questa grande nebbia che non riusciamo a diradare, anche se insomma le cose si sono capite. Poi le verità processuali, ahimè, no, spesso si appigliano a mille cavilli, per cui totalmente non è stata fatta chiarezza, però insomma.
1: Tornando invece a noi sul territorio, noi nel contempo cerchiamo di contattare il nostro prossimo ospite, però c'è una notizia delle ultime ore, perché a Valmontone sono state arrestate due persone, un 35enne e un 29enne, entrambe residenti a Cave, gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E insomma, a fare la differenza ancora una volta è stato il fiuto investigativo dei carabinieri che hanno fermato un'autovettura appunto condotta da questo 35enne con a bordo il 29enne. A tradire i due è stato, come dire, l'agitazione del momento, il nervosismo, cosa che ha spinto poi i carabinieri ad approfondire i controlli, e questa ispezione appunto si è rivelata piuttosto fruttuosa. Questi due uomini nascondevano degli ovuli di cocaina per un peso complessivo di circa 50 grammi e avevano poi del denaro contante, che probabilmente è frutto dell'attività illecita di spaccio. E i due arrestati sono stati trattenuti prima presso le camere di sicurezza del Tribunale di Velletri e poi, una volta convalidati gli arresti, sono stati arrestati, appunto, è stato convalidato l'arresto e posti agli arresti. Noi diciamo sempre che prima, no, ormai Massimo sembra un refrain, che prima della chiusura delle indagini

0: tutti
1: sì, vabbè, questo è per però, legge,
0: per legge
1: sta
0: noi,
1: cosa
0: noi la mettiamo sempre perché ce lo scrivono, eh?
1: Certo.
0: più di qua, ma perché scrivete questa cosa? È perché per legge dobbiamo scriverla, quindi fino alla fine delle indagini, alla fine del leader processuale, ogni persona è innocente e quindi dobbiamo farlo per legge.
1: Certo, finalmente ci siamo, ci stava bidonando, abbiamo in collegamento con noi Marika Coccia. Marika, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Marika.
2: Buongiorno.
1: Ma stavi ancora dormendo o stavi in giro?
2: Stavo ancora festeggiando.
1: Ah, ancora era la festa, ancora hai finito?
2: Abbiamo terminato i festeggiamenti all'1:30.
1: Vabbè, wow. Dai, cioè, giustamente era un compleanno importante, i 10 anni della Jungle Team, insomma, no? Una bella tappa per un'associazione sportiva. Lo dicevamo ieri, insomma, no? Oggi fare associazionismo, fare sport è tanto, cioè, richiede tanta fatica, tanto impegno. In questi 10 anni in mezzo ci abbiamo messo pure gli anni del Covid, che sono stati anni difficili per tutti, hanno spazzato via tante realtà. Invece voi avete iniziato prima, era il 2016, nel 2026 festeggiate i 10 anni con circa 200 atleti tra mini basket, settore giovanile e la prima squadra che fa la DR2, insomma tanti progetti ancora da fare, tanto entusiasmo, veramente il clima è bellissimo.
2: Ti è piaciuto?
1: Sì, sì.
2: Tanta energia verde fluo,
1: brava.
2: C'è stata una buona risposta da parte degli atleti in primis, ma la cosa bellissima è il contorno dei genitori. Il contorno dei genitori che veramente è stata la cornice della serata, tutti in verde fluo.
1: Certo. E insomma, facci una sintesi di questi 10 anni, dai.
2: Diciamo che, come dicevamo appunto ieri sera, è stata una strada tanto in salita. E ieri festeggiare questa prima tappa, questo primo compleanno importante, è stata una vera soddisfazione. Una soddisfazione che si può dire come una partita vinta sullo scadere del tempo regolamentare, con una bomba da tre.
1: Ah, certo.
2: Diciamo, è stata questa. Vivere ieri quell'esperienza è stato veramente bello. Avere davanti 300-350 persone tutte a brindare con noi ci hanno trasmesso l'entusiasmo, ecco, abbiamo
1: certo.
2: Raccolto le prime ci sono stati i primi raccolti.
1: Ma poi tra l'altro sentivamo ieri, io mi ricordo perché facevo poi tra l'altro l'ufficio stampa dell'Acquario Surgelati, tu giocavi in A con il basket femminile, tra l'altro qualche settimana fa abbiamo avuto ospite anche Monia Cupellini, che penso un periodo avete pure fatto, militato insieme, credo più o meno i tempi sono stati.
2: Monia è una mia carissima amica, Monia.
1: Esatto.
2: Siamo cresciute insieme con il settore femminile qui a Palestrina.
1: E il settore femminile, che per tanti anni non c'era, voi l'avete fatto come settore giovanile, ma insomma, no, ieri sera stavi dando l'annuncio che l'idea è quella, no, di riportare il basket senior anche al femminile a Palestrina.
2: Sì, diciamo che siamo partiti già con il mini basket, abbiamo campionati femminili che partono dal mini basket, settore giovanile femminile. E quello che bolle in pentola è riportare appunto una squadra femminile, tutta al femminile, qui a Palestrina, ripartendo dalla Serie C femminile, con un mix di giocatrici provenienti dal nostro settore femminile, e poi aggiungerci, certo non potremmo giocare io e Monia, però aggiungerci comunque qualche senior che va a supportare le nostre ragazze, cosa che già quest'anno con la Federazione Italiana Pallacanestro già hanno disputato tre nostre ragazze un campionato di Serie C femminile, quindi diciamo che l'esperienza senior già l'hanno fatta.
1: Certo.
2: Sì, con il comitato regionale FIP.
1: Bene, e quindi niente, diamo dei riferimenti alle cose. Ormai la stagione per quest'anno è finita, per chi voglia fare basket il prossimo anno, bambini piccoli, poi ho visto ieri veramente.
2: No, per noi ancora non finisce la stagione.
1: Ah, ecco.
2: Diciamo che adesso parte tutta la parte Jungle Summer. E quest'anno come di consueto ripartirà il summer camp 3 volte a settimana alla Flacco, e i ragazzi che vorranno iscriversi con una piccola quota mensile, piccola quota settimanale, si alleneranno 3 volte a settimana alla Flacco. E poi quest'anno, dopo il Covid, ripartirà il centro estivo della Jungle, il Jungle Village, che quest'anno verrà organizzato alla fattoria marciliana.
1: Quindi, e per riferimenti, per chi fosse interessato.

0: come può fare? Cioè delle pagine social, riferimenti?
1: Allora, per quanto riguarda i riferimenti, sì, abbiamo le pagine social. E vorrei sottolineare una cosa importante, che la jungle, la parte estiva della jungle è aperta a tutti, chiaramente, perché non è, almeno per quanto riguarda il centro estivo, non è solo basket, ma è un centro estivo, un villaggio costruito all'interno della fattoria, un villaggio sportivo, quindi è un centro sportivo multisport. Verranno montati i campi da pallavolo, verranno montati i campi da calcio, campi da basket, attività laboratoriali, e tutte le informazioni le troveranno sui social.
0: Benissimo, quindi i social, Jungle Team, lo trovate, insomma, e potete contattarli per appunto questo periodo estivo e poi per organizzarvi per da settembre.
1: Esattamente.
0: Bene Marika, noi ti ringraziamo, tanti auguri per questo decimo compleanno, insomma te ne auguriamo altri 10, altri 10, altri 10, insomma finché c'hai voglia, insomma vai avanti così, che insomma va bene, l'entusiasmo di ieri, il verde fluo è contagioso, quindi dai.
1: Grazie Massimo, grazie mille, ti ringrazio per la tua presenza e ci sentiamo presto.
0: Va bene, grazie, buon weekend, ciao.
1: Grazie.
0: Bene, noi torniamo in studio. Ma che te ridi? Ma ha suonato un memo, sì, mi devo ricordare una cosa, perché sennò mi dimentico.
2: Devi prendere la pasticca.
0: Ma che
2: devo prendere
0: la pasticca?
2: Devi proseguire con la tua cura.
0: La mia cura, sì, mentale.
2: Ok.
0: Sì,
2: cioè. Senti, ma che facciamo?
3: Potremmo andare in pubblicità.
2: Andiamo in pubblicità, okay. Così.
4: Stai ascoltando Zero in Onda.
5: Onda Libera.
6: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
7: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
8: Vuoi un caffè in ufficio buono come al bar? Con Vending 2000 Group puoi. Distributrici di caffè, snack e bevande installate gratuitamente in aziende, palestre, case di cura, scuole e cliniche private. E per chi ama l'eccellenza, gli esclusivi Corner Illy. Caffè 100% arabica. Pagamenti smart tramite app contactless. Scegli la professionalità. Vai su vending2000group.it o WhatsApp al 320 198 69 27.
9: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
10: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
7: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
11: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
12: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
13: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
14: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
3: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un

0: fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepele e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homs e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia. Onda Libera.
8: Stai ascoltando Zero in Onda.
9: Eccoci qui, bentornati. Noi continuiamo a seguire un pochino le notizie sull'esplosione che c'è stata alla Romanina. L'esplosione è avvenuta, Massimo, questa notte intorno alle 3.45, questa notte nel mattino delle 3.45, è stato diverto parte dell'androne, danni a una macchina che era parcheggiata proprio davanti al cancello, diverto il cancello, insomma una parte del palazzo è stata dichiarata inagibile, vi sarebbero 17 appartamenti all'interno della palazzina, però non avrebbero riportato grandi danni e non risultano per ora feriti. Naturalmente sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno inviato anche gli agenti della polizia scientifica che stanno facendo i rilievi proprio per comprendere un po' la dinamica dei fatti, anche chi sono gli esecutori di questo atto. Si tratterebbe di una bomba carta piuttosto potente, però.
10: Ma vista la zona, insomma, potremmo.
9: Che c'hai contro la Romanina?
10: No, no, niente. Però così a naso, insomma, qualche idea. Se qualcuno ha visto, no, su Burra, insomma, qualche
9: più
10: idea.
9: Ti fai vecchio, più diventi
10: luogo comune,
9: qualunquista.
10: No, ma
9: non vuoi diventare mica come Cruciani?
10: No, mi mancano i capelli zozzi per diventare come Cruciani, quei cosi unti che porta in testa.
11: Attenti alle querele.
10: No, vabbè, i capelli sporchi, se vuol dire.
9: Anche perché lui fa, come dire, pubblicità alla sua trasmissione dicendo: dateci un po' di sano qualunquismo. Più qualunquista di lui, ragazzi.
10: Certo.
9: Mica l'ho offeso.
10: A me mi sorprende soltanto che Confindustria, no?
9: Sì, una radio come quella di Radio 24, porta denaro probabilmente per ascolti, denaro, pubblicità, ci sta.
10: Certo. Vabbè. Rieccolo. Ma te lo ricordi, eh? Io sì. Ma te tu l'hai visto? Tu me l'hai nato?
9: Beh, io me la sì, un pochino sì. Qualcosa, qualcosa sì. Stavo, me la ricordo a casa di nonna. Però certo, non è che lo vedessi.
10: Ah, io sì, c'era Claudio Lippi quando, capito? Oh.
9: Sì, lui me lo ricordo.
3: C'era anche Corrado.
10: Corrado, il buon Corrado, è vero. Ecco Corrado. E vabbè, no, non. Comunque il pranzo è servito anche per noi, non è vero, bisogna comunque mettere l'acqua,
9: bisogna farlo.
10: Basta, bisogna farlo alle 12.30. Andava in onda alle 12.30 il pranzo è servito, è vero. Basta questo pranzo è servito, leva sta
9: roba.
10: Dai,
9: dai, rimettilo. Su. Vai, un'altra volta.
10: Metti la sorella, no? Andiamo bene. No, no, va bene. Siamo ai saluti, anche questa settimana abbiamo portato a casa questa puntata, abbiamo avuto ospiti molto interessanti, abbiamo toccato argomenti interessanti, ricordiamo l'associazione Linfa, quindi per chiunque volesse dare una mano in questo periodo di dichiarazione dei redditi c'è l'associazione sì. Linfa su tutti i social, come pure insomma per chi volesse portare i bimbi a vivere un principio d'estate diverso, Jungle Team ci ha detto che stanno organizzando cose interessantissime. Vi ricordiamo, questa domenica e lunedì si vota nel nostro territorio, in particolare a Zagarolo e a Colleferro, ma si vota anche nei Castelli, a Riccia, Genzano e Albano, e sarà una partita bellissima, tutta da seguire. E settimana prossima vedremo di questi cinque grandi comuni che vanno al voto in provincia di Roma nella parte sud, poi ce n'è un'altra decina, qualcuno va sopra anche Anguillara, Santa Marinella, ce ne sono altri grandi, ma i più importanti questi vicini a noi sono quelli che abbiamo appena detto. Capiremo chi è andato al ballottaggio, chi l'ha risolta prima e quale sarà la partita, gli scenari che si aprono.
9: Noi ringraziamo Massimo per il buon ciambellone che ha portato in studio. Non so come ti sia venuto in mente di fare un ciambellone, però va bene. Ok. Ma è molto estemporaneo.
10: Ok, la fissa.
9: Ha fatto questo ciambellone allo yogurt e cioccolato veramente buono. Noi ringraziamo Andrea Paglia in regia. Ciao Andrea,
3: buona giornata,
9: grazie.
3: Buon weekend.
9: Ringraziamo tutti i radioascoltatori e gli ospiti che sono intervenuti durante questa trasmissione e diamo appuntamento a sabato prossimo, che dovrebbe essere, se non erro, il 30, sì esatto, il 30 maggio. Nel contempo vi invitiamo a visitare il nostro sito durante la settimana, www.numero0.org, per appunto le notizie dell'ultima ora. Grazie Massimo Sbardella.
10: Grazie a te Matteo Bonadies, buon weekend a tutti, ci sentiamo sabato.
11: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai, non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per

0: un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
6: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
9: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
10: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
11: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazioni impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
12: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agro Latino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
13: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
14: Contrade di Artena, state giocando? La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
15: MA Supermercati, amici tutti i giorni. Volete provare una nuova esperienza?

sensoriale di un gelato unico nel suo genere. Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

0: Onda Libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

0: Free Radio. Free Music. Onda libera.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: Italia.
1: Onda Libera.
2: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: flex.com.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
3: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
6: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
8: www.studiomedicosalus.it.
9: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
10: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama allo 06 39 36 73 30.
11: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Onda Libera.
13: Come on, yeah.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti,
6: aperti da lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
9: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
10: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
11: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
12: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni, 380 25 45 606.
13: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
14: Supermercati MA, la convenienza.
15: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
0: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi, pasta all'uovo d'arcini. È a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
9: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
10: Ascolta, la gioielleria c'è.
9: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
11: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
9: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
12: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici.

0: Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera.

0: aspettare.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
0: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente, ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

e siamo arrivati al 23 di maggio. 15 un minuto e 36 secondi. Ben sintonizzati su Radio Onda Libera. Er Paolo Filippi sarà con voi, addio piacendo, sino alle ore 17. Trapassato e presente. I grandi successi a partire dagli anni 80, i successi di ieri, di oggi, e da oggi cambieremo un attimino la trasmissione. Sempre a partire dagli anni 80 vi farò ascoltare di sabato in sabato le canzoni provenienti dal Festival Bar, questa immensa trasmissione televisiva che si inventò il grande Vittorio Salvetti. Cantanti, gruppi provenienti da tutto il mondo partecipavano a questa trasmissione, ovviamente anche i nostri, anche gli italiani. La finale era la grande, immensa Arena di Verona. Quindi da oggi, sempre a partire, perché il Festival Bar iniziò nel 66 con la vittoria di Caterina Caselli e la sua canzone Perdona. Ma noi partiamo dagli anni 80 e come sempre, grazie, arrivano i messaggini. Come sempre, per messaggiare, per farmi sapere qualcosa, WhatsApp 333-222-7992. Iniziamo! Allora, si inizia. La scorsa settimana vi ho fatto ascoltare un gruppo, erano due, però vabbè, ragazzi napoletani, si chiamavano gli Audio 2. Il cantante aveva la stessa identica voce di Lucio Battisti. Se vi ricordate, vi ho fatto ascoltare la canzone Alle 20. Oggi me ne propongo un'altra, sempre il cantante Giovanni Donzelli, che la sua voce assomiglia a quella del mio grande Lucio. Vi ripeto che gli Audio 2 non si sono fermati soltanto ai grandi successi del passato, degli anni 80, ma hanno scritto grandi canzoni per altri cantanti come Mina, come Celentano. Quindi insomma non erano. Allora, oggi ve li faccio ascoltare con la canzone Io ho te.

ci sono cascato pure io un giorno, ero a Sanremo, stavano facendo un backstage e ho sentito sta voce dietro le quinte, ho detto oh, c'è sta Lucio, mi sono sbrigato, ho aperto il sipario, ho detto questi chi cazzo sono? E dissero a Battisti, guarda che Lucio, che c'è un gruppo napoletano, un cantante che somiglia a te, proprio la voce identica, e lui disse sono onorato, e bravi gli Audio 2. Oh, vi ricordate la canzone di Tiziano Ferro dal titolo Perdono? Penso di sì, ha avuto un enorme successo, la ricordate? All'epoca come la cantava? Vogliamo scoprire come la canta adesso insieme a Lazza? È recente e si intitola Per

che bello però che i grandi successi del passato sono remixati da loro stessi, come in questo caso insieme a Lazza ovviamente, Tiziano Ferro e la sua Perdono. Che ne so, quale preferite, quella vecchia di Perdono o quella nuova? O quella nuova? Ma bene, un altro grande successo degli anni Ottanta, una nostra connazionale famosissima in tutto il mondo, era ballerina, cantava, recitava, presentava, beh, la nostra grande Raffaella Carrà. E che ha fatto? Bob Sinclair, uno dei più grandi DJ, l'ha remixata, ha remixato una sua canzone. Qual era? Eccola qua. A far l'amore comincia tu. Beh, tu, lui, lei, chi fa prima comincia, dai. Bob Sinclair, Raffaella Carrà, a far l'amore comincia tu.

prova la nostra Raffaella, bravissimo, scusate, Bob Sinclair a remixare questo grande successo del passato. Una canzone recente, uscita dal Festival di Sanremo, a me piacque tantissimo non appena l'ho ascoltata, si chiama I Romantici e a cantarla è Tommaso Paradiso.

togliere a Sal da Vinci, vabbè, il vincitore del festival, per me questa canzone avrebbe dovuto vincere il Festival di Sanremo. Testo e musica bellissimi, e te lo dice una romanticona da sempre. Bacioni da Cassino, Federica. Federica, avevo tifato molto per Tommaso Paradiso e al Festival di Sanremo, avevo tifato anche per Fedez e Masini. Ha vinto Sal da Vinci, per carità, è stato votato e io alzo le mani, e mi sembra che prima che finisce la trasmissione la faccio ascoltare, perché ha partecipato anche all'Eurofestival Sal da Vinci e si è classificato quinto. Ecco, ok. Negli anni che furono, Mina ha cantato tante canzoni scritte da Lucio Battisti. Una telefonata, Lucio, pensaci tu, mi scrivi qualcosa che io possa cantare? E Lucio, che adorava giustamente la grande Mina, tra le tante scrisse per lei questa canzone, Mina, Insieme.

0: Beh, era pure bravo a scrivere per altri il mio Battisti. Bene, ci fermiamo un attimo. C'è la pubblicità e poi ascolteremo un altro grande successo di Biagio Antonacci. Buongiorno, bell'anima. A tra poco.
1: Libera.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
6: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippomanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
7: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
8: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.
9: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Buongiorno, bell'anima, Biagino, Antonacci. Si torna al nuovo cantare, quindi brani recentissimi. Voi sapete che noi passiamo anche gli altri giorni, eh? Beh, questa è una trasmissione un po' speciale per quanto riguarda le canzoni, però tutti i giorni passiamo quelle nuovissime che le case discografiche ci mandano in anteprima, grazie alle centinaia di migliaia di ascoltatori, altrimenti dovremmo pagare, ce ne vanno gratis, ecco. Oh, qualcosa gratis riceviamo, insomma, vabbè. E quindi passiamo sia recenti che un po' di, ecco. Recente, Serena Brancale insieme a Levante, Al mio paese. Una città

mio paese, mi sono dimenticato perché sono tre a cantare sta canzone. Serena Brancale, Levante e Delia. Mi ero dimenticato, Delia, ce fa caso, sono incoglionito, mi ero dimenticato, vede, ecco. Quanto al mio paese, io sono nativo di Colleferro, nacqui un po' di tempo fa a Colleferro, e quando sono quando vado al mio paese lo vedo proprio trasformato da qua, mille rotatorie. Ecco, mi prendo il Malox prima di andare a Colleferro, perché giro, giro tondo, quanto è bello il Malox. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Lo amo, mi ha dato i Natali. Su, dai. Oh, la miseria. Vasco, no, te prego, guarda. Mi stai a torturare, tutti sanno. Vasco, da sabato... Non ti blocco, non prendo più telefonate. Che vuoi oggi? Ecco, appunto. Mi mettete la traduzione sotto allo schermo, per favore, di quello che sta di Vasco, perché. Vuoi sentire la tua canzone dal titolo "E già"? Vabbè, noi stiamo ancora qua, "E già", ecco. E vabbè, sabato de blocco, mi raccomando, "E già", Vasco!

Caro Vasco, ringraziamo Dio che siamo ancora qua. Eh già. Sì, vabbè, mai ringraziato, prego. Allora, prima canzone proveniente dal Festival Bar del 1980. Furono 64 i... Cioè, chi non ha vissuto quel tempo, ragazzi, non so spiegarvelo com'era il Festival Bar. Era una non lo so come definirla. Doppio di Sanremo, ascolti stratosferici in TV, cantanti, gruppi italiani, stranieri che venivano in Italia per poter partecipare a questa kermesse. Cantanti che poi sono diventati famosissimi, cantanti che hanno fatto una storia, ma pensate che al Festival Bar sono venuti anche i Rolling Stones, ragazzi, i Kiss, cioè era un Demis Russo, cioè voglio dire Elton John, è una cosa paurosa, proprio paurosa. Noi abbiamo fatto la nostra bella figura, molti cantanti italiani vinsero all'epoca il Festival Bar, tra i quali Battisti, manca a dirlo, cioè, però vabbè, quello è un capitolo a parte. Ne ha vinti troppi che Salvetti gli disse: Lucio, state a casa perché qua devono vincere pure l'altri. Allora, un cantante napoletano arrivò tra i primi quattro nel 1980. Alan Sorrenti, Non so che darei.

non so che darei. E poi faccio ascoltare anche le altre dell'80 che parteciparono al Festival Bar. Secondo me tutte belle, poi vabbè, insomma, è sempre un mio modestissimo parere. Beh, non era al Festival Bar, poi vi partecipò anche lui. Sto parlando di Max Pezzali, un altro grande successo di questo cantautore è stato

Eccoti, Max Pezzali. Beh, vorrei rispondere a Serenella che mi dice, che mi scrive, no, che mi dice, che mi scrive: una volta, Paolo, erano più belle le canzoni. Che pensi? Punto interrogativo. E lo dico quasi tutte le domeniche mattine durante il mio programma Domenica Radio. La musica è cambiata e quindi è chiaro che testi e musica non sono, non, forse, non lo so, non torneranno mai più come prima, però ci sono dei cantanti, degli autori che meritano, di oggi parlo, di andare avanti. Adesso sta andando di moda, come questo che vi faccio ascoltare, che un cantante famoso canta insieme a un cantante, diciamo, quasi famoso come lui, ma è un cantante emergente. Sto parlando di Jovanotti, che canta insieme ad Alfa, un altro giovane promettente della musica italiana. La canzone si intitola Buon Vento. Di tempo.

0: Bellotti in compagnia di Alfa con Buon Bento. Ci fermiamo, pubblicità, e poi vi faccio ascoltare il vincitore del Festival Bar del 1980. Fu Illo, dicevano quelli che parlavano nel Medioevo. Illo! Lui vinse il Festival Bar nell'80, Miguel Bosé con Olympic Games. Lo ascolteremo dopo gli spot.
1: Onda Libera. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
5: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca.

0: lepe le fila all'eleganza di Ricocoveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno, i calzi Home 6 San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia. Onda Libera.
1: Tra passato e presente.
2: I più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

Giochi Olimpici, Olympic Games, Miguel Bosé, vincitore Festival Bar 1980. Veniamo al presente. Un altro cantautore che sinceramente non mi dispiace. Ha scritto belle canzoni di grande successo qualche tempo fa. Vi faccio ascoltare la nuova. Si tratta di Cabana, che è il titolo della canzone. Lui è Irama.

Irama ha cambiato un po' stile, devo dire, dagli inizi ha fatto un po' come Achille Lauro, però devo dire che, cioè, ha scritto belle canzoni, ricordiamoci quelle che ha scritto prima, ecco, non bisogna mai dimenticare il passato, mai. Un'altra cantante e attrice bella, bellissima, è stata la moglie di Riccardo Fogli dei Pooh, sto parlando di Viola Valentino, che partecipò anche lei nel 1980 al Festival Bar. Oh, voi sapete che Gianna Nannini scrisse per me Bello e Impossibile. Viola Valentino mi dedicò due canzoni. Dai, credeteci come ci credo io. Mi dedicò due canzoni. Uno era Comprami e l'altra, che vi faccio ascoltare adesso, partecipante al Festival Bar dell'80, dal titolo Grazie Viola, grazie. Sei una bomba!

Grazie Viola, grazie, grazie. Sei una bomba. Bella ragazza, veramente. Poi Riccardo Fogli incontrò Patty Pravo e addio Viola. Si separarono, poi a lungo andare Riccardo Fogli lasciò pure Patty Pravo e sta con l'attuale compagna. Bene, allora abbiamo parlato prima di Sal Da Vinci. A qualcuno dice, oh, e mi sono stufato, de sentì, ecco, per sempre sì. Altri dicono, no, raga, da Sanremo ancora pompa, cioè ancora va, ancora la richiedete, ancora in classifica. Sto napoletano, dopo rossetto e caffè, insomma, poi si è messo a fare pure il testimonial pubblicitario negli spot televisivi. Oh, ha fatto tombola. Ce lo volevo ascoltare? Dai, sì, dai. Tanto domani me lo richiedete un'altra volta. E dai, cantiamo insieme a lui, Sal Da Vinci. Per sempre, sì!

da Vinci. Augusta Augusta dice, però pa, dai, è una bella canzone. Ma chi dice però? Oh, ragazzi, io chi mi segue da anni e anni sa che i gusti degli altri proprio non li discuto. Ognuno può mangiare come si pare, mangia quello che si pare, se può vestire come gli pare, se può portare i capelli lunghi come gli pare. Io ho certe persone che quando mi vedono mi dicono, ma insomma, le ha spuntate sti capelli, ma fatti i cazzi tua, cioè, io mica te dico perché te tagli i capelli, cioè, ragazzi, la libera espressione, senza offendere ovviamente, è democrazia, ognuno la pensa come vuole, può dire ciò, lo ripeto, può dire ciò che vuole senza offendere però, Quindi anche con i gusti del cinema, dei film, degli attori, dei cantanti, non ho mai discusso, non ho mai detto ammazza. Oh, e quando mi richiedete la canzone, la domenica mattina, vuol dire che a voi piace. E deve piacere a voi, mica a me. Così. Io la penso a così. Un'altra partecipante al Festival Bar del 1980 e ci fece ballare è stata Blondie. La canzone che portò in gara era Call Me.

di nome e di fatto era una bella bionda. Ma dove vai, bella bionda? Ecco, e fece successo al Festival Bar. Come lo fece lui? Un'altra canzone proveniente dal Festival Bar del 1980, ma lui già vendeva, già era famoso, e vinse anche 3 volte il Festival Bar, poi lo sentiremo, come dice Baglioni, strada facendo. In quell'anno Umberto Tozzi partecipò al Festival Bar con Stella, stai!

Roberta Tozzi con Stella Stai, piccolo break pubblicitario e poi si ritorna a cantare con le canzoni di oggi. Poi ne ascolteremo un'altra del Festival Bar. E, dopo gli spot, dicevo, ascolteremo Nico Santos con All Time.

0: Team Night. A tra poco, mi raccomando, mandannate!
1: Onda Libera. Da Gemma Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gemma Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gemma Clinic, a San Cesario in via Proust 1. gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. Studio MC.it. La tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
3: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
4: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
10: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
1: Onda Libera.
11: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

0: walking on a cloud.
1: Nico Santos, all time high. Questa sera su Canale 5 ci sarà il concerto dei Pooh, ripreso, quindi è registrato ovviamente, ma pochi giorni fa, addirittura, vedete, all'Arena di Verona. Ecco, all'Arena di Verona. I Pooh non è la prima volta che vanno a suonare all'Arena. Ragazzi, io ci sono stato una volta sola, purtroppo, ma ne sono rimasto incantato. È uno scenario unico, unico. I Pooh ci sono stati anche per partecipare al Festival Bar del 1980. E che canzone portarono al Festival Bar nell'80? Finalisti anche loro all'Arena di Verona, i Pooh, canterò per te.

pezzo che la canteranno anche stasera. Ovviamente il concerto dei Pooh all'Arena di Verona era sold out, manca a dirlo. Dopo 60 anni ancora, oh raga, ancora riempiono gli stadi. Cioè non hanno età, questi mi sa che fanno come i Rolling Stone, che a 83 anni ancora zompano sui palchi, eccetera, eccetera. A proposito, ve l'ho detto, a luglio uscirà il nuovo 33 giri dei Rolling Stone. Io non lo so come fanno, non lo so, veramente non lo so. Vabbè. Altro cantautore che mi piace tantissimo, fin dalla sua prima canzone. Ieri ha incontrato a Tor Vergata 300 studenti universitari. Sto parlando di Ultimo. Voi sapete che a luglio farà un concerto dove già sono stati venduti sold out, ovviamente, appunto vicino Tor Vergata, 250.000 biglietti. 200, no 25.000, 250.000 biglietti, ecco. E mi è piaciuta una frase di Ultimo che ha detto a questi studenti, a questi ragazzi, prima di andare via, ha detto: ragazzi, mi raccomando, inseguite sempre i vostri sogni. Bravo. Più va avanti sto cantante, sto cantautore, più mi piace. Ce l'ascoltiamo. Ultimo con Piccola Stella.

Nicola Stella, ultimo, voglio ricordarvi, già ve l'ho detto, però per farvi capire quant'è modesto e altruista questo giovane ragazzo, agli inizi della sua carriera nessuno se lo fidava, il cantautore Fabrizio Moro fece una tournée e si portò dietro Ultimo. Lo faceva cantare prima del suo concerto di Fabrizio, a metà concerto di Fabrizio e alla fine del concerto di Fabrizio Moro. Per farlo conoscere, perché ha creduto in lui, e Ultimo che ha fatto, adesso a luglio, quando farà questo concerto, mega concerto di 250.000 persone, ha invitato sul palco Fabrizio Moro. Ecco, questa è riconoscenza e non è da tutti, credetemi. Credetemi, io ho frequentato molto nell'ambito musicale cantanti, gruppi, ero ragazzino da quando che, e vi dico che c'è un'invidia da sto ragazzo, merita veramente un applauso, perché è un ragazzo riconoscente di ciò che ha fatto per lui Fabrizio Moro. Dai. Ok, qualche anno fa era più famoso di adesso, anche se ancora va, però bisogna dire la verità, era più famoso qualche anno fa. Sto parlando di Luca Carboni. E quale canzone ricordiamo di più? Quando cantava Mare, Mare.

Giulia Carboni con Mare Mare, un altro cantautore che credo non passerà mai di moda. È un cantautore che scrive e canta canzoni un po' diverse dagli altri. Lui fa il genere blues. Sto parlando di Adelmo Fornaciari, in arte, lo sapete, Zucchero. E chi dimentica quella canzone dal titolo Per colpa di chi?

colpa di chi? Zucchero! Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano. Voi sapete che sono 20 canzoni che riesco a mettere in 2 ore. E è recente, questa è recente. Zucchero, un po' il passato, la canzone, non lui. Questa è recente, poi ci saluteremo. Si tratta di Shakira con Dai, Dai.

0: City. No, è Shakira. Allora, prima di salutarci, fatemi salutare le persone che hanno messaggiato per dirmi ciao Paolo, vabbè, insomma, Allora, Claudia, Rosa, Anita, Ilaria, Gianna, Lori, Tiziana. E grazie anche a coloro che hanno interagito per farmi sapere delle canzoni. Sapete che domani mattina, a Dio piacendo, abbiamo un appuntamento radiofonico su Radio Onda Libera tra il sottoscritto e voi, dalle 10 alle 13, vale a dire Domenica Radio. Io lo ripeto tutti i sabati, tutti. Potete iniziare a messaggiare dalle 9:30 per prenotare i vostri spazi, le vostre canzoni, i vostri messaggi, eccetera, eccetera. Inizio alle 10, ma voi potete iniziare a messaggiare dalle 9:30. Lo dico sempre perché poi c'è qualcuno che messaggia alle 11 e un quarto e vuole ascoltare la canzone che ha richiesto. Come dicono in Francia, n'est pas possible, non è possibile perché è tardi, ne arrivano un botto dalle 9:30, una scarica, ecco, quindi dalle 9:30. Ma ecco, però, per i furbetti ricordate il vecchio proverbio cinese che dice: chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni, perché il computer si accende alle 9:30 per ricevere messaggi. Amen. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio da Paolo Filippi. A domani.
1: Onda Libera.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
5: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro

0: vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Akai.
6: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
8: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
9: Onda Libera.

0: Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Here's my key, philosophy, a freak like me.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo.

0: la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.

0: pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
0: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
4: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
6: www.studiomedicosalus.it.
7: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
2: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
8: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale, la 500 Hybrid con cambio manuale, la Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda, 600, Lancia Y, anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
4: Lupicuti Auto.
3: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
6: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
6: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
8: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto, che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata. Da noi la pizza ha un solo difetto, finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9. Aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
11: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
12: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
13: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
14: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
12: La spesa intelligente.
15: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
0: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentali in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
16: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
6: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
17: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.

0: Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic a San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività, troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
7: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
8: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
10: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: Stai cercando uno studio di

0: ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
3: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle

0: Onda libera.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
4: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
5: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio Orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesario in via Casilina 130, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
8: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
9: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce: tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPS.

0: e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
3: Evea raddoppia. Oltre il bar di San Cesareo, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
5: Onda Libera.

0: la domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
4: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
5: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri. Cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesario, via Maremmana Terza, 23C.
11: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
12: Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
13: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
2: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
14: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricordare ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
0: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
15: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
16: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
17: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it. Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Sei suona libera.
3: For me.

0: Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Onda Libera. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
7: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
8: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
11: Devi andare in officina.
10: Quale officina?
11: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
12: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
2: Siamo a Palestrina in via Pedemontana e in via Nicia, a Roma località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori, e a Cave in via Cavour 33.
13: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio

0: te. www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: L'Enoteca, la cantina del formale, troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo, la cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda Libera.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Varna.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

immaginalo qui, col bello e col tormento.

Radio. Free Music. Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio. Free Music. Onda libera.
1: Basta poco a fare impressione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.